0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare. Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
0: Incontri.
2: Dirette.
1: Laboratori.
0: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
0: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Prova. Co***o po***o Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

I'm trying to help.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo.
1: Cazzo è? Perché?
0: Che cazzo? Fai il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***o.

0: l'altro leggendo, cioè dicono sul serio che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
2: Recupero crediti Edera.
1: Ci attacchiamo a tutto.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti. Di più.

0: You're a wow finish.
1: I don't know.

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: il detox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Il detox è bellissimo.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

0: Beatbox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistorimi.
3: Multitox.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un po'. Insomma, biscotti.
5: Attenzione, attenzione.

capito o no? Avete capito? Che ci vuole la testa! Che ci vogliono le orecchie e gli occhi giusti per vedere là dove voi guardate, dove è difficile guardare. Voi che mi guardate attraverso il tubo catodico, capito? Ma in realtà non c'è niente che ci separa. Siamo uniti, ma da quale spago? Uniti!

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. Radio 2000 Blackout, un orgasmo di emittenza.

0: Pozzano.
1: Ci scusiamo per l'enorme ritardo. Comincia adesso l'informazione di Blackout.
2: Esatto, vi terremo compagnia fino alle 11 sui 105-250 di Blackout. Potete ascoltarci ovviamente anche in streaming sul sito della radio radioblackout.org. Come al solito proporremo approfondimenti diretti, uno sguardo a giornali settimanali, blog, eccetera. La nostra è un'informazione che costruiamo con voi che ci ascoltate, per cui chiamate in diretta allo 011 24 95 669, ma se potete evitare di chiamare in diretta, visto che siamo soli qua e dobbiamo fare la trasmissione della regia, meglio, è meglio se che spediate messaggi, sms, signal, whatsapp, telegram al numero 346 667 3263. Le dirette e gli approfondimenti di oggi: ondata di calore e questione energetica. Il caldo estremo, i violentissimi acquazzoni sono indicatori di un blackout della ragione. La sopravvivenza non ha come misura le generazioni, ma le stagioni. In fila dietro il pifferaio di Hamelin siamo dentro al precipizio, ci adattiamo come possiamo pur di tenere in piedi quello che viene considerato il migliore dei mondi possibili. All'aumento delle temperature si accompagna la crescita dei consumi energetici. Sarebbe una buona occasione per puntare in modo sensato sulle rinnovabili, ma prevale ancora la logica del profitto. Ne parleremo con Angelo Tartaglia, docente emerito del Politecnico di Torino. Poi parleremo della truffa dei fondi pensioni. Il 1 luglio entra in vigore la normativa sui fondi pensione. Per gli assunti nel settore privato, da quella data scatta il silenzio assenso, per cui se entro 60 giorni non viene manifestata una chiara volontà in senso contrario, i contributi finiranno nel fondo pensione della categoria. Se ci sono più fondi, andranno in quelli là che ha maggiori iscritti, e se non ci sono fondi, andranno al fondo Cometa, che riguarda i lavoratori metalmeccanici. Chi gestisce i fondi, a cominciare dallo stesso fondo Cometa dei lavoratori metalmeccanici? Il fondo ha un suo consiglio di amministrazione e un collegio sindacale che sono composti per il 50% rappresentanti dei sindacati e il 50% rappresentanti dei datori di lavoro. Tale consiglio però, come ovvio, non gestisce l'enorme disponibilità finanziaria, stiamo parlando di 13-14 miliardi di euro che proviene dai contributi, ma l'affida ai grandi gestori internazionali che decidono dove impiegare questi stessi contributi. Ne parleremo con Francesco Fri. Poi Niger, attacchi jihadisti, una panoramica sul Sahel. I jihadisti della JNIM, gruppo di sostegno dell'Islam e dei musulmani legato al Qaeda, formazione creata nel marzo 2017 che raggruppa diverse sigle della galassia dei terroristi del Sahel, hanno rivendicato l'attacco del 19 giugno all'aeroporto di Niamey. Si apre quindi un secondo fronte, oltre a quello incandescente con l'ISIS. In Niger ci sono anche mecenati dell'African Corps, emanazione di Mosca, e un contingente italiano rimasto nel paese dopo il ritiro delle truppe neocoloniali. Il Niger è uno dei tasselli del complesso mosaico del Sahel. Ne parliamo con Massimo Alberini.
1: Nel frattempo. Allora, è pronto il collegamento con Angelo Tartaglia, docente emerito del Politecnico di Torino, attento studioso di quello che succede anche dal punto di vista del clima, ed è un'occasione preziosa oggi per parlare appunto dell'ondata di calore, ma anche della questione energetica. Il caldo estremo, i violentissimi acquazzoni sono gli indicatori di un blackout della ragione. La sopravvivenza non ha come misura le generazioni, ma le stagioni. In fila dietro al pifferaio di Hamelin siamo dentro al precipizio e ci adattiamo come possiamo, pur di tenere in piedi quello che viene considerato il migliore dei mondi possibili. All'aumento della temperatura si accompagna la crescita dei consumi energetici. Sarebbe una buona occasione per puntare in modo sensato sulle rinnovabili, ma prevale ancora la logica del profitto. Buongiorno Angelo Tartaglia.
3: Buongiorno.
1: Allora, vogliamo cominciare dall'ondata di calore e poi magari parliamo anche di energia, visto considerato che nelle ultime settimane si sono succeduti i blackout proprio legati al fatto che c'è un iperconsumo per i condizionatori?
0: Certo, ma riguardo all'ondata di calore, e che si può dire? Possiamo dire che sarà una cinquantina di anni che si preannunciano cose di questo genere, ma prima c'è chi negava che potesse succedere qualsiasi cosa, poi c'è chi dice che no, sì, però non è così grave. Insomma, adesso stiamo sperimentando tutti un'ondata di calore, e attenzione che non è detto che sia l'unica di quest'anno, tanto per essere fare la parte dei pessimisti. Quello che sta succedendo è questo, che il riscaldamento globale, complessivo, modifica quello che è il regime degli spostamenti dell'aria e degli oceani, in altre parole, le correnti aeree che determinano le alte pressioni, le basse pressioni e così via, cambiano più rapidamente di quanto non avvenisse in passato e arrivano... si muovono verso una riorganizzazione complessiva della circolazione atmosferica che ha il difetto di avvenire in tempi molto brevi. Questo avviene anche negli oceani, d'altra parte la circolazione oceanica e quella atmosferica sono correlate, perché ovviamente l'atmosfera è in contatto con la superficie degli oceani, e i risultati sono questi in definitiva, dove noi non eravamo abituati ad avere dei caldi del calore come qui, ecco che l'ondata di calore arriva, e magari ne arriveranno ancora. Altre sorprese future, possibili sorprese particolarmente per chi non ci ha mai fatto caso, sono un cambiamento nel regime delle correnti oceaniche, potrebbe addirittura fermarsi la corrente del Golfo, visto che stanno sciogliendo i ghiacci artici, e quindi vuol dire più acqua dolce che finisce in mare, quindi cambia il regime delle acque superficiali profonde, quelle salate che non affondano. Insomma, non entriamo in dettagli. Se per caso cambiasse la corrente del Golfo, allora, una sorpresa delle sorprese, troveremmo che il riscaldamento globale porta a raffreddare le isole britanniche, che oggi sono tenute per cui sono proprio grazie alla corrente del Golfo, con date di calore a parte. Quindi diciamo, questo è un po' il quadro, non c'è nulla di cui sorprendersi, viste le premesse, e ahimè dobbiamo cercare di abituarci ad avere dei fenomeni come questi. Perché anche se diventassimo improvvisamente estremamente saggi dal punto di vista energetico, non è che automaticamente l'atmosfera e gli oceani si rimettono a posto come erano prima. Tutt'altro, in realtà succede che ci vuole, perché l'atmosfera entri in equilibrio con la sua composizione attuale, ci vuole una ventina d'anni. Quindi anche se noi cambiassimo di colpo i nostri comportamenti, per parecchio tempo ancora dovremmo fronteggiare dei fenomeni come quelli che stiamo fronteggiando. Bisogna che ci organizziamo in maniera adeguata, e come accennavi prima, il problema centrale è sempre quello dell'energia, e dobbiamo cambiare complessivamente impostazione riguardo a questo tema.
1: Ecco, mi diceva qualche giorno fa un compagno che di mestiere fa il metrologo, in realtà dobbiamo in qualche modo rinfrescarci, perché le temperature estreme potrebbero mettere a repentaglio la nostra stessa salute. Quindi in qualche modo questo moltiplicarsi di apparecchi per rinfrescare l'aria all'interno degli appartamenti, dei negozi, insomma di tutti gli ambienti chiusi nei quali ci troviamo a vivere, non è più soltanto un vizio di alcuni, ma è diventata, almeno così sosteneva lui, una specie di necessità. E quindi a fronte di questo siamo anche di fronte a un innalzamento delle temperature, perché se tu attacchi un apparecchio elettrico ci arrivo anch'io che, come dire, contribuisco a innalzare ulteriormente la temperatura. Però forse potremmo essere un po' più saggi negli approvvigionamenti.
0: Sì, diciamo, allora, per quanto riguarda la questione del condizionamento e quindi dei picchi di consumo di energia elettrica, difficoltà sulla rete, questo ha molte facce, questo problema. Da una parte l'aumento della temperatura atmosferica, l'ondata di calore porta all'esigenza di vivere in ambienti che vengano raffrescati. Dall'altra parte è vera una cosa, che c'è sempre il problema del non esagerare in un senso o nell'altro, ma è vera una cosa, che se noi pensassimo di riorganizzare i consumi complessivi dell'energia elettrica non solo, noi potremmo anche arrivare a gestire l'esigenza del raffrescamento utilizzando le energie rinnovabili che abbiamo intorno, cioè non dico, non è un paradosso per nulla, ma noi potremmo usare il sole per raffrescarci, ecco, cioè se le case, non parlo tanto delle grandi città, ma le case sparse o altro in cui ci vive ritiene di dotarsi di un sistema di condizionamento, fossero anche dotate di pannelli fotovoltaici, sarebbero quelli ad alimentare il raffrescamento. Aggiungo un'altra cosa, noi tra le varie rinnovabili pensiamo sempre al sole, al fotovoltaico siamo d'accordo, qualcosina pensiamo a volte all'eolico, poi grosso modo a livello di percezione della, del male, diciamo, ci ferma lì. Ma un aspetto che va considerato è anche la possibilità di usare l'energia geotermica. Di nuovo, detto così, geotermica vuol dire calore, come noi abbiamo bisogno di raffrescarci adesso, tiriamo fuori l'altro calore. In realtà l'energia geotermica, cioè il flusso di calore che viene dall'interno della Terra verso la superficie, che è costante, stabile, durerà anche quello per come minimo molte centinaia di milioni di anni, può essere utilizzato abbinandolo a delle pompe di calore, come si fanno funzionare i frigoriferi in un certo senso, d'inverno per portare calore da sotto terra più rapidamente dentro casa nostra, ed estate al contrario per far funzionare in tutto, come dicevo prima, il frigorifero, cioè portare via il calore della casa nostra e scaricarlo sottoterra a chissà quale profondità. Per far funzionare questo meccanismo, si chiama pompa di calore, occorre comunque un fluido che circola, bisogna farlo circolare, e quindi ci vuole una fonte di energia esterna che alimenta questa circolazione. Questa fonte di energia può essere di nuovo il sole. Allora, se noi abbinassimo il riscaldamento e il raffreddamento entrambi dei nostri edifici all'uso di energia geotermica e al sole, noi potremmo essere in equilibrio e far fronte agli estremi che oggi incontriamo per via del comportamento che c'è stato nei decenni, nei 200 anni passati. Ovviamente tutto questo sta in piedi se ci leviamo dalla testa l'idea del sempre di più, perché i numeri ci dicono che tutto quello che ho appena accennato si possono fare utilizzando l'energia disponibile intorno a noi, che ce n'è in abbondanza, più che in abbondanza. Però nello stesso momento il ragionamento, i numeri ci dicono che se però noi pretendiamo di raddoppiare ogni X anni il nostro fabbisogno di energia, non c'è nessuna fonte energetica di nessun tipo che possa soddisfarci, perché la crescita dei consumi a tempo indeterminato è letteralmente impossibile. Non è questione di che bello, che brutto, siamo ambientalisti, non siamo ambientalisti, è fisicamente impossibile. Questo è elementare, è talmente elementare che viene rimosso, no? Perché noi continuiamo a leggere sui giornali sempre, parlare di crescita, cioè i meccanismi economici non vengono mai messi in discussione, anzi è proibito metterli in discussione, anche se ahimè la fisica mi dice che quei meccanismi sono letteralmente impossibili sul lungo periodo. Un conto è un transitorio, il passaggio da un regime ad un altro, miglioramento di condizioni, ma raggiunto un certo standard, che secondo noi è quello buono per vivere decentemente, basta, non si può più crescere, perché dal punto di vista fisico la crescita non è possibile. Quindi agganciamo anche questo alla storia delle ondate di calore, e la domanda di fondo è: non possiamo limitarci a prendere, diciamo così, un pochino di aspirina se ci è venuta la febbre, ci vuole qualcosa che rimuova le cause della malattia. Le cause della malattia stanno nel tipo di economia insostenibile in cui ci siamo abituati a vivere, questo problema.
1: Ecco, in tutto questo io avevo esordito nel presentare questa nostra, siamo di fronte ad un elemento soggettivo che io trovo semplicemente inquietante, perché al di là dei mille negazionismi che possono ancora passare in alcuni ambienti, credo che quello che sta accadendo sia oramai palpabile, tangibile attraverso le generazioni, insomma lo sanno tutti che è successo qualcosa e che questo qualcosa peggiora di anno in anno, perché i segnali ci sono tutti e non possiamo fare a meno di vederli. Cioè io ricordo il grande caldo del 2003 in Francia, ma si parlava di 32-33 gradi, non dei 40-41 che si sono registrati a Parigi qualche giorno fa. E quindi siamo di fronte anche percettivamente, no, ad una grande differenza. Eppure siamo tutti in fila dietro il pifferaio di Hamelin, siamo dentro al precipizio, perché dire che siamo sull'orlo mi sembra decisamente ottimista, e ci adattiamo come possiamo pur di tenere in piedi quello che viene considerato il migliore dei mondi possibili. Cioè in qualche modo il mito della crescita infinita è un mito che ha a che fare con il fatto che si ritenga che questo è un sistema in cui si vive bene, si vive con agio, e interrompere la crescita significa interrompere l'agio. Poi che questo non sia vero, come dire, non mi sembra tanto importante enunciarlo, ma lo sappiamo. Però resta il fatto che si ha la sensazione che le persone vivano just in time, cioè non misurino il loro tempo né sulla loro vita, ma tantomeno quella dei figli o dei nipoti, ma su vediamo di passare questa stagione.
0: No, assolutamente così, infatti siamo, diciamo così, prigionieri del momento in cui viviamo, anche se abbiamo gli strumenti, la capacità, la ragione per vedere più lontano, e col tempo, con lo sviluppo delle scienze, abbiamo abbinato questa possibilità, capacità, con degli strumenti che ci danno anche delle previsioni affidabili sul medio lungo periodo, però non ne vogliamo sapere. In definitiva il nostro comportamento corrente è determinato dalla sensazione immediata. Nell'immediato mi conviene o non mi conviene. Il fatto che domani, dopodomani o tra un mese chissà cosa succede, se io mi comporto in un modo piuttosto che in un altro, questo lo rimuoviamo, anche se saremmo in grado di capirlo. Questo è effettivamente uno dei problemi che riguardano un po' tutti e che fanno sì che siamo un po' tutti complici, diciamo, di questa follia. Però ripeto, a questo punto è talmente evidente che su questa strada non si può continuare, è talmente evidente che ci si aspetta che qualcosa venga fatto. Se guardiamo però le scelte politiche che si prendono in giro per il mondo e al fatto tra l'altro di essere immersi in guerra, la vita è a manca, effettivamente c'è di che, c'è semplicemente di che preoccuparsi, ma del temere per un collasso che coinvolgerebbe non solo e non tanto l'ambiente, il clima, ma le società umane come tali. Noi abbiamo un sistema anche in cui le differenze aumentano, noi abbiamo il benessere, ma chi? Quale parte dell'umanità? Quanta parte dell'umanità? Oggi come oggi, tra l'altro, si vede chiaramente che anche le ondate di calore come queste colpiscono soprattutto i più poveri, perché quelli che hanno di più si affrettano, no? Appunto, si rinfrescano chissà che, poi creando magari effetti collaterali peggiorativi. E d'altra parte questo meccanismo economico fa sì che non aumenti il numero di coloro che possono permettersi di star meglio rispetto a quelli che stanno male, ma al contrario. Noi abbiamo adesso una manciata quasi letteralmente di esseri umani a cui tutti insieme, volere o no, riconosciamo la disponibilità di risorse che sono pari a quelle di un paio di miliardi di esseri umani. Hanno un paio di migliaia di soggetti al mondo che ha risorse che corrispondono a quelle di a 2 o 3 miliardi di esseri umani. Cioè, ma che senso ha? Non ne ha nessuno, no? Però ciascuno che vive nel suo ambiente quotidiano non guarda in quella direzione, legge magari, sfoglia qualche giornale, vede qualche disastro, dice brutto che ci siano le guerre, però ha l'idea di riequilibrare tutto questo, ridistribuire quello che siamo in grado di produrre piuttosto che aumentare sempre la produzione, e questo no, perché no, ma no, perché vogliamo sempre in più. È un problema da psicanalisi, secondo me, oltre che più che da economia o che altro, no? Psicologicamente siamo montati in un modo che corrisponde a quello di un animale che vive la giungla e che ha il problema di trovare una preda, cioè un carnivoro, per la giornata, per mangiare, dopodiché digerirà e domani troverà un'altra preda, ma non ha orizzonti più lontani. E quella fase lì l'abbiamo superata già da molte decine di anni, quindi dovremmo un attimino provare a diventare un pecorino più saggio.
1: In tutto questo però resta il fatto che si ha la sensazione che la dinamica del consumo, del consumo in quanto tale, sia in sé e per sé appagante, perché altrimenti io non mi spiego come persone anche non particolarmente ricche, no? Impieghino una parte importante delle proprie risorse per stare nei tempi, no? Per avere il colore di moda quest'anno, perché i mobili quest'anno sono disegnati in un altro modo, perché per avere un oggetto che sostituisca un altro oggetto perfettamente funzionante, ma che si immagina che possa essere magnificamente più performante, ma soprattutto perché il farlo diventa elemento identitario, elemento di costruzione del sé. Io sono d'accordo con te, cioè siamo di fronte ad una dinamica che ha a che fare in maniera pesante con la nostra soggettività, anche perché dal mio punto di vista se non sono i soggetti che cioè noi tutti, no? Se non c'è un processo di soggettivazione rispetto a quello che accade, la gente si arrangia ma non contrasta, e questo mi sembra così tangibile, così evidente, ma al tempo stesso inarrestabile, per cui alla fine persino certi movimenti ambientalisti, quelli giovanili degli ultimi anni, sono stati guardati con simpatia, perché insomma venivano interpretati con facciamo, comportiamoci bene, dividiamo bene l'immondizia, per carità, va bene, no? Ma senza cogliere le dinamiche strutturali all'interno delle quali siamo immersi, che però si reggono sul nostro consenso, cioè senza tanto non c'è nulla come l'acquisto, come il consumo, che necessiti di consenso. Se io non acquisto, non mi affido all'obsolescenza programmata degli strumenti che utilizzo, se cerco di starci dentro, ecco, mi sembra, non saprei dirlo meglio, no? A questo punto la controparte ha qualche difficoltà, se io non sono io ma è io sono all'interno di un processo di soggettivazione collettiva in cui questo viene assunto come una questione che ci riguarda, noi, e quella parola che ormai non si può più pronunciare, che è futuro.
0: Ma il futuro è una cosa appunto astratta, noi siamo immersi, siamo sull'orlo del famoso precipizio, magari stiamo già cadendo e continuiamo a illuderci di essere attaccati all'orlo, e però non vogliamo guardare avanti, questo è il guaio maggiore a me. Però l'idea è che, a furia di ragionarci, parlarne fra noi, spiegarlo, magari, sia pure con dei tempi che sono troppo lunghi rispetto alla necessità, qualche cambiamento si possa riuscire a introdurlo, chi lo sa, proviamoci.
1: Ovviamente sì. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
0: Direi che il quadro è abbastanza, diciamo così, completo, dopodiché vedremo cosa succederà in futuro, eventualmente commenteremo.
1: Mille grazie, ciao.
0: A te, ciao.

0: Ringraziamo chi ci ha scritto per complimentandosi per la diretta precedente e citando in qualche modo il famoso film di Mattia Kassovitz, L'odio come chi sta cadendo nel vuoto, e dice: finora tutto bene. E a proposito di cadere nel vuoto e di guai infiniti, vogliamo parlare di altri guai, e quindi passiamo al secondo degli approfondimenti che abbiamo preparato per voi questa mattina, è la truffa dei fondi pensione. Dal 1 luglio, sia da domani, entra in vigore la normativa sui fondi pensione per gli assunti nel settore privato. Da quella data scatta il silenzio assenso, per cui se entro 60 giorni non viene manifestata una chiara volontà in senso contrario, i contributi finiranno nel fondo pensione della categoria. Se ci sono più fondi, andranno a quella che ha maggiori iscritti, e se non ci sono fondi, andranno al fondo Cometa, che riguarda i lavoratori metalmeccanici. Ma chi gestisce i fondi? A cominciare dallo stesso fondo Cometa. Il fondo ha ovviamente un suo consiglio di amministrazione e un collegio sindacale che sono composti per il 50% da rappresentanti dei sindacati e per il 50% dai rappresentanti dei datori di lavoro. Tale consiglio però, come ovvio, non gestisce l'enorme disponibilità finanziaria. Stiamo parlando di 13-14 miliardi di euro che proviene dai contributi, ma l'affida ai grandi gestori internazionali che decidono dove impiegare questi stessi contributi. Quindi siamo di fronte ad una finanziarizzazione dei nostri fondi pensione, con tutto quello che può comportare per il futuro di noi tutti. Per capirne di più siamo collegati con Francesco Frische, economista. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Ma questa dei fondi pensione è una truffa, un inganno che va avanti parallelamente alla riforma delle pensioni, dall'inizio della riforma delle pensioni, nel senso che quando c'è stata la riforma Marreddini, tutte le simulazioni hanno fatto capire che mentre con il regime preesistente si andava in pensione grosso modo con l'80% delle ultime retribuzioni, con la riforma e con il passaggio al retributivo la pensione sarebbe stata pari a grosso modo la metà dell'ultima retribuzione, con dei problemi giganteschi che tra l'altro si sono acuiti col fatto che le retribuzioni non solo sono rimaste al palo, sostanzialmente sono scese in termini reali rispetto al PIL. Questa situazione qui ha determinato la necessità di costruire qualcosa che integrasse questa pensione misera, e sfruttando il fatto che già precedentemente in alcuni comparti, soprattutto assicurativi e bancari, ma anche di grosse imprese, i contratti nazionali di lavoro avevano istituito dei fondi di previdenza integrativi dove i lavoratori versavano una quota, il datore di lavoro versava un'altra quota, e che andasse a integrare il TFR o la pensione che avrebbero percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. C'è stata normata questa cosa dei fondi di previdenza integrativi. I fondi di previdenza integrativi sostanzialmente come funzionano? Il lavoratore che decidesse di aderire verso una parte del proprio stipendio, tra l'1 e il 2% viene deciso negozialmente, e a fronte di questo versamento il datore di lavoro versa una quota maggiore. Può essere, nel caso del contratto dei metalmeccanici, il lavoratore versa l'1%, l'azienda versa l'1,6%, in altri contratti il lavoratore versa il 2%, l'azienda versa il 4%, è una quota significativa che finisce in questi fondi pensione. La cosa era stata pensata all'inizio sia come integrazione sia anche nella fase di privatizzazione, ricordiamo, cioè per avere un po' di disponibilità liquide per poter comprare azioni dello Stato che stava privatizzando e rilanciare un po' il mercato azionario. I sindacati, sapendo che all'interno dei consigli di amministrazione sarebbero riusciti a piazzare i propri dirigenti, quindi si sarebbero riusciti a garantire il reddito per una parte del loro ceto politico che stava perdendolo, perché perdevano iscritti, hanno mantenuto il numero degli iscritti con i pensionati facendoli entrare, ma in realtà gli iscritti, i lavoratori dipendenti sono crollati, e quindi sono crollate anche le entrate per i sindacati e la possibilità per i sindacati di mantenere tutto il loro, ovviamente parlo dei sindacati confederali, tutta la loro dirigenza sindacale stipendiata. Fatto questo, fatta questa operazione, ci sono stati, sempre questa doveva essere quella cosa, non ha avuto un grandioso successo, anzi, perché i primi fondi partiti, ma avevano una redditività tutto sommato bassa, ragioniamoci un attimo, io do dei soldi, mi rilevo dalla gestione quotidiana della vita, che già è difficile, e il rendimento che mi viene dato viene falcidiato dal fatto che il mercato finanziario, se tu lo fai attraverso il risparmio gestito, normalmente non guadagni niente perché c'è una speculazione dietro, hai dei costi di gestione in media, Cometa prende lo 0,70% del capitale amministrato, quindi ogni anno ti levano lo 0,70% di quello che hai versato per finanziare appunto il carrozzone. A questo punto progressivamente hanno fatto una serie di leggi. Nel 2005 hanno fatto la legge per conferire obbligatoriamente il TFR, avevi 6 mesi, il TFR è il trattamento di fine rapporto, la liquidazione sostanzialmente, tu la dovevi conferire in un fondo pensione a meno che non avessi deciso di lasciarla all'azienda, o se l'azienda era grossa di versarla all'INPS. Anche questo è stato fallimentare, ma non per altro, perché chiunque avesse investito nel 2005, avesse conferito la propria liquidazione a un fondo pensione, ci ha rimesso cifre importanti, nel senso che l'INPS o l'azienda rivaluta il TFR da un po' di numeri per capire, dell'1,5% dei tre quarti dell'inflazione, significa che con inflazione al 2% lo rende il 3% di guadagno. Con i fondi pensione è andata male, cioè hanno preso tutti di meno, ma significativamente di meno. Negli ultimi 10 anni, per dare un dato, chi avesse avuto 20.000 euro di TFR adesso avrebbe 25.400 euro. Col fondo pensione Cometa, quello che doveva garantire il capitale, a 21.100 euro, cioè ci ha rimesso 4.900 euro. La questione del 3.900 euro, la questione è questa, quindi non ha aderito, hanno seguitato ad aderire pochi lavoratori, alcuni sì, perché c'è un vantaggio in questa cosa, cioè il fatto che versando una parte ne accumuli di più perché l'azienda versa un'altra parte che altrimenti non daresti, però è residuale, oltretutto stiamo parlando di cifre che comunque non sono così importanti e non ti spostano più di tanto quello che non andrai a prendere di pensione. Quindi con la finanziaria dell'altro anno hanno messo questa nuova legge che scatta da domani del silenzio assenso. Attenzione, il silenzio assenso non è al conferimento del TFR come prima, ma è proprio all'adesione del fondo pensione, cioè se tu non dici che non vuoi aderire al fondo pensione, automaticamente dopo 2 mesi dalla data di assunzione tu vieni iscritto al fondo pensione con quote a tuo carico, non il versamento del TFR direttamente al fondo pensione, eccetera eccetera.
0: Questo vale anche per solo per i neoassunti o per chi oggi già lavora?
1: Dovrebbe valere solo per i neoassunti. Teniamo presente però che c'è una precarietà dei contratti, a volte ci sono quelli che vengono assunti con tipo di contratto, quel contratto gli viene convertito a tempo indeterminato, eccetera, quindi ognuno deve controllare la propria situazione contrattuale. In generale le persone che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere e che non hanno modifiche non sono soggette a questa iscrizione obbligatoria al fondo pensione, anche se verosimilmente poi aumenteranno ulteriormente l'iscrizione a questi, perché il problema è anche di natura finanziaria e lo segnalavi te all'inizio. Questi fondi pensione di fatto gestiscono gestiscono le risorse, danno in gestione le risorse a terzi, che sono banche, assicurazioni, fondi di investimento stranieri, eccetera, che gli garantiscono redditività marginale, che vuol dire che se io devo fare, siccome non è un cliente che ci tiene, sono contratti spesso pluriennali, se io compro un milione di azioni di una società, se le azioni vanno bene le segno in capo a un fondo gestito da me e dai miei clienti top, se le azioni vanno male o non vanno così bene come mi aspettavo le segno sul fondo pensione che ho in gestione, facendogli guadagnare di meno, perché questo è il motivo, tutti i fondi pensione di tutte le categorie, di tutti i tipi, hanno sempre fatto meno di tutti i mercati di riferimento dell'investimento. Cioè, se io investo sul mercato azionario, se io prendo 10 titoli a caso, faccio statisticamente la media di mercato di quello che è l'indice di borsa. Se io gestisco, per cui pago, mi prendo il fondo, do la commissione a una società che gestisce il fondo e sistematicamente mi fa meno di quello che è il valore medio dell'indice di borsa, significa che quelli non è che hanno studiato per farmi guadagnare, hanno studiato per farmi rimettere i soldi, e quello diventa un meccanismo. Io perché altrimenti, pronto?
0: Sì, ci sei, è andata
1: perché altrimenti se avessi fatto un'analisi sulla redditività delle azioni, sull'evoluzione del mercato, non vado a prendere sistematicamente meno della media del mercato, e questo vale per tutti i comparti, l'azionario, l'obbligazionario, il reddito fisso, qualsiasi cosa, tutti i fondi pensione hanno sempre reso meno del comparto di riferimento. Cioè, se una persona quei soldi, invece di affidarli al fondo pensione, al di là del fatto che risparmia le commissioni di gestione, i soldi che vengono detratti così, ma se li fossi investiti da solo prendendo alcune azioni a caso, avrebbe fatto la media del mercato. Ecco, questi hanno fatto sistematicamente meno della media del mercato. È una situazione estremamente penalizzante. C'è da dire che questa modifica, che era stata proposta anche in precedenti finanziarie, era saltata per un altro motivo, perché praticamente il TFR che va all'INPS non è un TFR che l'INPS si tiene lì, ricalcola, finisce come entrata dello Stato su cui lo Stato paga gli interessi. Negli ultimi anni c'è un'accelerazione problematica che è legata al fatto che stanno andando in pensione le classi di età, ancora che hanno il sistema misto, cioè parte contributivo, parte retributivo, e soprattutto sono particolarmente numerose. In Italia la classe di età più numerosa è quella dei nati nel 67, che ormai la pensione la vedono da vicino, e quindi stanno spostando, aumentando l'età pensionabile, hanno aumentato di altri 3 mesi l'età per andare in pensione, cercando di fare tutti questi giochetti, perché sanno benissimo che già adesso c'è una situazione di crisi. Mentre prima vengono dati come TFR all'INPS ogni anno circa 4-5 miliardi di euro, fino ad adesso era più o meno l'INPS si guadagnava qualche soldo di questi 4-5 perché liquidava di meno. Da un paio d'anni, proprio per effetto del fatto che i figli del baby boom stanno andando in pensione, l'INPS spende circa 7 miliardi l'anno di liquidazione di fondi che ha già preso prima e che gli sono stati dati. Questo ha fatto sì che bloccava la possibilità di esodo verso i fondi pensione per questo motivo. Adesso con questa finanziaria hanno trovato un escamotage, cioè una parte dei contributi che vengono versati come TFR sono soprattutto quelli da parte, cioè sono la parte dei lavoratori. Adesso hanno previsto che anche la parte del TFR a carico del datore di lavoro, che è una parte, venga versata all'INPS, e così compensa lo spostamento, proprio per cercare di mantenere l'equilibrio sull'INPS. Ma questo meccanismo è un meccanismo tecnico contabile, è quello che gli ha consentito di ripuntare sui fondi pensione. La realtà vera, purtroppo, è che questi sono meccanismi palliativi presi in giro, perché su una diminuzione del reddito tu prendi 100, vai in pensione con 50 di pensione, non è che se prendi 55 o 60 ti sposta tanto, perché il fondo, la previdenza complementare, quel pezzettino lì copre. se tu dai il 2-4% all'anno di accumulo, poi non è che ti puoi pensare di trovare più del 2-4% di quello che prendi, per cui per quello dico al massimo potrei prendere su, se prendi 100 di stipendio, 50 di pensione, arrivi a 55, 60 se sei stato fortunato nel scegliere il comparto del fondo che te, dove non hanno rubato troppo. E quello è l'altro aspetto allucinante, perché tu a parità di contribuzione, due lavoratori che hanno fatto la stessa identica carriera, lo stesso stipendio, da quando sono entrati a quando vanno in pensione, rischiano di prendere pensioni diverse semplicemente perché in un fondo pensione uno ha scelto un comparto e l'altro ne ha scelto un altro, e uno è stato più fortunato dell'altro, perché quello che normalmente dà redditi un po' più alti è l'azionario. Però l'azionario, quando crollano le azioni, ti fa perdere tutto. Se tu hai 100.000 euro di TFR messi nell'azionario e il mercato azionario crolla del 20%, i tuoi 100.000 diventano 80.000, e se vai in pensione l'anno dopo 80.000 ti prendi.
0: Infatti ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice che dice: la politica collaborazionista dei sindacati trova nei fondi pensioni la sua incarnazione, affidare il salario differito dei lavoratori alle bizze dei mercati finanziari.
1: Sì, perché poi succede quello, succede che se tu hai una crisi finanziaria di qualsiasi tipo, pensiamo al 2008 quando c'è stato il crollo delle borse, no? C'è stato, le borse hanno recuperato nel giro di qualche anno, ma se tu andavi in pensione nel 2009 e investivi all'azione, tu avevi perso la metà della tua liquidazione. E oltretutto è profondamente immorale accollare i rischi di impresa, cioè i rischi che dovrebbe assumersi un imprenditore, su quelli dal punto di vista teorico dice che ha diritto a prendere il profitto perché lui si accolla i rischi di impresa, li accollano ai lavoratori che, oltre a essere sfruttati, oltre a guadagnare di meno, si devono accollare i rischi di impresa del padrone, perché poi è quello che gestisce l'azionariato. Perché poi alle situazioni tipo Lehman Brothers negli Stati Uniti, dove parte del fondo pensione dei dipendenti è fallito proprio perché investiva nelle azioni della Lehman Brothers, per cui fallendo Lehman Brothers anche il fondo pensione si è ritrovato senza un dollaro in quel caso, per cui questi sono stati, oltre che licenziati, cornuti e ammazzati, perché tutti i soldi che hanno nel fondo pensione sono stati bruciati, per cui sono stati licenziati e senza neanche una lira di liquidazione. Data la prospettiva italiana di copiare sempre più questo falso mito americano che determina povertà, miseria, tagli alla sanità e all'istruzione, perché poi è quello che stanno facendo, diciamo che l'epilogo sarà quello, perché se io sto nel fondo pensione gestito di qualche grossa industria, o dove qualche grossa industria ha degli interessi, che magari viene dato in appalto al fondo che ha quote di capitale di quella grossa industria, è chiaro che a me converrà far investire le azioni conferite al fondo pensione nelle azioni di quell'industria di cui amministro e di cui io sono il gestore o proprietario di parte del capitale come fondo finanziario. Perché? Perché mi saliranno l'azione, aumenta la domanda, c'è un sostegno alla domanda, poi però quando quell'industria fallisce, fallisce anche il fondo pensione. È quello il problema che c'è, quella, l'assoluta immoralità di una cosa del genere, anche perché, ripeto, l'INPS con questo meccanismo di rendita fissa, cioè ti dà parte dell'inflazione più una quota fissa dell'1,5%, per cui se l'inflazione è al 2% tu ti prendi il 3%, se l'inflazione è al 4% tu ti prendi il 4,5%, se l'inflazione è al 0% ti prendi l'1,5%. Ha garantito in tutti questi anni, anche quando l'inflazione era zero, il rendimento più alto che c'era era proprio quello del TFR dell'INPS, che ti dava l'1,5%, che neanche i bot che stavano sotto zero ti davano. Questo è il tipo di risultato, e tu ti ritrovi, si rischia di trovare con questa presa in giro della previdenza complementare, perché una presa in giro serve a far dire: ah, ma noi ci abbiamo pensato che vi tagliamo le pensioni e vi diamo un po' di più, certo tiro fuori più soldi, ma non mi dai assolutamente per nulla di più, oltretutto esponi i miei soldi al rischio azionario finanziario che un lavoratore sul proprio stipendio non dovrebbe mai avere, nel senso che non ha senso che io investo in azioni il mio stipendio futuro, esponendomi ai rischi appunto che devo andare in pensione il giorno prima che crolla il mercato azionario, vado in pensione senza una lira, senza un euro perché è crollato il mercato azionario, ma che logica è una cosa del genere in un investimento che deve essere in prospettiva e lungo la durata della vita di una persona?
0: Dovrebbe essere in realtà la restituzione di quello che uno ha anticipato da giovane per garantirsi un periodo decente nell'ultima parte della propria vita.
1: In effetti il problema di fondo però è proprio quello che se c'è un crollo negli ultimi anni della propria vita uno si ritrova senza niente anche se ha accumulato tutto. Se io verso 1000 euro, 2000 euro all'anno su uno stipendio di 30.000 euro all'anno, diciamo la quota di FR è su 2000 e la quota per il fondo pensione è sugli 800.000, diciamo che io investo 3.000 euro all'anno così. Poco prima di andare in pensione mi crolla il mercato azionario e i crolli ce lo abbiamo visti quando c'è stata l'esplosione delle bolle speculative nel 2000 con le dot-com, nel 2008 con la crisi finanziaria, sono crolli nell'ordine del 50%, io ci ho rimesso più della metà di quello che ho investito così, senza alcun motivo, senza che io abbia alcuna colpa di una situazione del genere, e quello è l'aspetto folle di tutta la situazione. E senza che io abbia alcun controllo, perché se i soldi li gestisco io, se vedo che tira un'aria così, io piglio e vendo tutto. Tutti questi fondi sono subperformanti, cioè fanno meno dell'indice, quello che dicevo prima, l'indice di riferimento, proprio perché poi sono il veicolo su cui se crolla il mercato azionario, ovviamente io faccio risultare che le azioni te le ho vendute a te il giorno prima al prezzo molto maggiore, io mi salvo e il fondo si affossa, per cui se il mercato azionario crolla del 50%, questi fondi crollano del 70%, dell'80% per questo motivo.
0: Insomma, io non ho nessun controllo se faccio così. Questo sì. È il punto. Quindi, che cosa consigliamo a chi ci ascolta e dovrà decidere, essendo stato assunto oggi, cosa fare nei prossimi 60 giorni?
1: Ovviamente sono scelte, l'unico vantaggio, gli unici due vantaggi che ci stanno con la previdenza integrativa e il fatto che c'è un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro, per cui sono un po' più di soldi entrano e sono nel momento della tassazione, mentre il TFR è soggetto alla tassazione basata sulla media dell'IRPEF degli ultimi 10 anni, per cui se uno paga il 30% di aliquota in media, il TFR anche se era tassato con quell'aliquota, i fondi pensione hanno una tassazione agevolata che varia dal 16-19% in base al numero di anni in cui uno c'è iscritto, quindi paga un po' meno tasse e ha un po' più di soldi che sono messi dentro, per cui è una valutazione da fare al di là, una valutazione individuale che uno deve fare, deve verificare la situazione. Il problema è l'irreversibilità della scelta, cioè una volta che uno si è segnato poi non può più tornare indietro, e quella è la cosa folle. Cioè io posso anche decidere, perché io entro a lavorare a 20 anni, 25 anni, 30 anni e ho delle prospettive, delle idee su quello che voglio fare, ma che possono modificarsi nel corso della mia vita lavorativa eccetera, io non posso più cambiare. Cioè uno prende e si ritrova a dover necessariamente seguire quello che ha deciso nei primi 60 giorni del rapporto di lavoro. Io, siccome uno può, una volta entrato non può uscire, ma una volta che ha detto no può comunque entrare successivamente, io suggerisco di rispondere sull'immediato di no e di prendersi un po' di tempo per ragionare sul cosa fare, vedere i rendimenti, vedere come funzionano le situazioni all'interno dell'azienda. Sicuramente trovarsi che non dici nulla e ti ritrovi iscritto con una quota di contribuzione obbligatoria, con il TFR direttamente versato dal fondo di previdenza, eccetera, eccetera, eccetera, senza neanche il controllo del fondo di previdenza, ripeto, alcuni, il Cometa è noto, e quello dei metalmeccanici, ma ce ne sono alcuni che sono gestiti da piccole compagnie di assicurazione che ci campano su queste cose e che magari che fanno trattative con società al massimo ribasso dei costi, proprio perché poi i costi li prendono dall'amministrazione di questi patrimoni, i guadagni li fanno solamente se. io suggerisco di rifiutare e poi con calma, con il tempo, ragionare un attimo, vedere le prospettive, vedere se c'è una scelta tra diversi tipi di gestione e eventualmente accettare. Sicuramente ritrovarsi in mezzo senza poi poter più tornare indietro non è una scelta, è una scelta fatta con un coltello puntato alla gola, quindi non vale sicuramente la pena. Insomma, ripeto, anche proprio per l'irreversibilità della scelta, siccome

0: far below. Lying on stony ground.
1: E sono le 10:20 qui negli studios bollenti di Radio Blackout, continua la mattinata informativa, passiamo al Niger. I jihadisti del JNIM, ossia Gruppo di Sostegno dell'Islam e dei Musulmani, un organismo legato ad Al-Qaeda, una formazione che è stata creata nel 2017, che raggruppa diverse sigle della galassia degli jihadisti del Sahel, hanno rivendicato l'attacco del 19 giugno all'aeroporto di Niamey. E si apre quindi un secondo fronte, perché nel paese quello principale era quello molto incandescente, innescato dall'ISIS. In Niger ci sono anche i mercenari dell'Africa Corps, emanazione di Mosca, ed un contingente italiano rimasto nel paese dopo il ritiro delle altre truppe neocoloniali. Ma il Niger è soltanto uno dei tasselli del complesso mosaico del Sahel. Avevamo parlato qualche settimana fa del Mali, oggi partiamo dal Niger, ma cerchiamo di avere uno sguardo più ampio sulle dinamiche che si stanno sviluppando in questa regione nevralgica. Per farlo siamo collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express. Buongiorno Alberizzi.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
1: Allora, comincerei dal Niger, raccontaci un po' che cosa è successo il 19 di giugno e poi andiamo avanti.
2: Sì, il 19 giugno è stato attaccato all'aeroporto. L'aeroporto, preso in sorpresa, possiamo dire, i governativi, non lo so, perché...

0: Guarda, la situazione è sempre molto molto complicata, non è semplice da descrivere perché appunto, poi ci sono stati dei morti, ovviamente sono morti anche dei soldati, oltre che dei miliziani, e sembra che l'attacco sia avvenuto di sorpresa, ma come si fa a far avvenire un attacco di sorpresa in un posto dove le minacce sono continue? Però così è stato descritto, non è chiaro che cosa sia successo. Ma diciamo che noi descriviamo l'attacco all'aeroporto perché è eclatante, l'attacco ad un aeroporto, ma sono continui gli attacchi in giro per il paese, per il Niger, parliamo del Niger, ma possiamo parlare del Burkina Faso, possiamo parlare del Mali, ma allo stesso modo. Poi attenzione, sì, non descriviamo questi gruppi come quello che hai descritto tu, gli islamisti del regime, sono islamisti, ma sono anche contrabbandieri, per esempio, quindi sono anche dei malviventi. Ecco, uno dei capi, che è Iyad al-Ghali, che è tra l'altro cosa un Tuareg, era chiamato Mr. Marlboro per il controllo del traffico di sigarette. E poi parliamo di sigarette, ma parliamo anche di droga, cocaina, ma anche droghe che vengono dall'America Latina e transitano per Israele, transitano per il Sahara, diciamo in generale, dove vengono appunto convogliate da questi gruppi che sono islamisti, banditi, trafficanti, mafiosi, chiamiamoli, tutto deve essere una cozzaglia di cose, ecco, perché poi le gente, io li conosco, alcuni di questi, gli islamisti, santi, santi, santi, poi se gli dai una birra si ubriacano in un momento e se la bevono senza chiedere perdono ad Allah o a Maometto. Quindi ecco, è tutta una situazione assai complessa, che è molto difficile da trovare una descrizione corretta, precisa, sui nostri media. Ci sono, ecco, i media normali, tradizionali, bisogna prendere un po' quelli specializzati per riuscire a capire com'è la realtà sul campo.
1: Ecco, per capire meglio questa realtà sul campo, ad esempio, sappiamo che in Niger opera anche l'ISIS, quindi in concorrenza con i jihadisti legati ad Al-Qaeda.
0: Ecco, infatti, e questo hai capito perfettamente, descrivi perfettamente, dov'è la concorrenza? E se io vado in moschea 3-5 volte all'anno, o prego 5 volte al giorno, o la concorrenza la faccio sui traffici delle cose che io non voglio che controlli tu, tutti e due jihadisti, che però siamo in concorrenza non sulla parte, diciamo, santità, ecco, religiosa, siamo in concorrenza sulla parte economica di traffici del malaffare, ecco. Ci sono postati dei, per esempio, ci sono continui rapimenti di persone che però appunto sono locali, quindi noi non ne teniamo conto, non le registriamo. Sono piccoli rapimenti con richieste di pochi soldi di riscatto, che però contribuiscono a mantenere in piedi queste organizzazioni che io prima di tutto definirei malavitose.
1: Insomma, il quadro sembra essere quello di certa mafia, cosche mafiose, esatto, le une con le altre in concorrenza, poi ciascuno perché i suoi santi e le sue madonne.
0: Certo, infatti anche le nostre mafie poi vanno in chiesa, no? Si rivolgono a Gesù Cristo, a Dio, chiedendo la benedizione sulle loro malefatte, perché ovviamente le religioni hanno una presa sulle popolazioni e quindi io mi celo dietro, diciamo, un cordone finto religioso per giustificare poi le mie azioni rispetto a una popolazione che normalmente non è abbastanza in grado di capire che non è una questione religiosa, ma una questione economica e di gestione dei traffici.
1: Ma c'è anche una cesura di tipo etnico?
0: Sì e no, nel senso c'è i Tuareg che non sono arabi, i Tuareg, tra altre cose, i Tuareg è una popolazione veramente molto molto interessante e pochi sanno, per esempio, che le lingue scritte in Africa sono pochissime, per esempio c'è l'etiopico, quello diciamo eritrea, etiopica, tigrina, la lingua è scritta, e l'altra è il Tamashek, che è la lingua dei Tuareg. I Tuareg sarebbero i quelli che sarebbero i vecchi cartaginesi. Quindi i vecchi cartaginesi sono i discendenti dei vecchi cartaginesi, sono stati più spinti verso sud durante le colonizzazioni romane, verso sud, ma hanno mantenuto, sai che io quando sono andato dai Tuareg ho trovato gente che si chiamava Annibale, Asdrubale. Quindi queste piccole cose che sono delle curiosità, certo, non servono per spiegare ovviamente la geopolitica, però sono importanti da capire, per capire com'è la situazione, e si chiamano in questo modo. E io sono andato a comprare uno schiavo una volta dai Tuareg, al mercato di Sincha Baraden, proprio in Niger, no? Perché c'è lo schiavismo che esiste ancora. Ed è stata una storia molto interessante, perché tu chiedi alla schiava che stai comprando, la controllando ovviamente per liberarla, non per portarla a casa mia come donna di servizio, no? Tu gli dici la libertà, dai, quando tu puoi alzare la mattina quando vuoi, andare a letto la sera quando vuoi, quindi non devi lavorare come una matta. Lei ti chiede cos'è la libertà. Non siamo proprio in un altro modo di pensare, che non lo diamo per scontato, vai, vieni che ti libero, vieni via con me. Non riesco a capire. Io dice no, perché se io vendo via, poi il marabù mi trasforma in una capra. Io non voglio essere una capra, capito? Cioè, cerco di spiegare con questi piccoli aneddoti esattamente com'è la situazione, perché poi lo sfruttamento delle grandi potenze, delle potenze coloniali, io non faccio una grande distinzione tra russi, americani, francesi, ecco, sono, le distinzioni sono nei dettagli, ma l'obiettivo è uno solo, cercare di impadronirsi delle risorse naturali di questi paesi. Ecco, io cerco di spiegare questa cosa con piccoli aneddoti per far capire che la mentalità è completamente diversa, e quindi non si può ragionare e non si possono risolvere i problemi applicando i nostri modelli di pensiero. Ecco
1: una domanda a proposito di risorse. Noi sappiamo che il Niger è ricco di uranio, che era una risorsa nevralgica soprattutto per i francesi, che non a caso avevano mantenuto il più a lungo possibile la loro presenza militare su quel territorio. Poi sono stati obbligati ad andarsene, e adesso è ancora garantito l'approvvigionamento di uranio, oppure questa fonte per i francesi si è prosciugata?
0: Guarda, ecco, queste sono le cose segrete, no? Che ovviamente non si sanno in pubblico, però per esempio i francesi erano già andati via dalle grandi miniere di uranio ed erano stati sostituiti dai cinesi, quindi erano i cinesi che avevano in mano l'uranio finale, però in qualche modo ovviamente i francesi non hanno rinunciato all'approvvigionamento, perché per esempio c'erano degli accordi segreti, e qui io metto ovviamente il condizionale, ci sarebbero accordi segreti per cui poi la Cina passava una parte di questo uranio ai francesi. E francamente, se tu mi chiedi ma adesso che i francesi non ci sono più, secondo te passano ancora l'uranio? Io ti dico sì, però certo non vado a giurarlo in un tribunale, perché se no mi prendo un pestaggiuro se dimostrano che non è vero. Ecco.
1: Chiarissimo. Ma in tutto questo qual è il ruolo dell'Italia? Quando l'Italia si affacciò nel Sahel anni fa, la Francia fece un mucchio di smorfie, poi aizzando addirittura la popolazione contro una forza militare considerata come colonialista, e poi l'hanno accettata, poi gli hanno spalancato le porte perché avevano bisogno di una mano, e poi quando se ne sono andati loro l'Italia è rimasta lì. Ecco, quali sono gli interessi che difende l'Italia, infatti, nello specifico, e che cosa fanno i militari italiani?
0: Ecco, l'Italia non ha non mostra di avere interessi sulle risorse economiche, diciamo naturali. L'interesse dell'Italia è bloccare i migranti, e quindi loro in Niger cercano di bloccare i migranti in questo modo, non personalmente ma fornendo all'esercito in questo caso del Niger, fornendo all'esercito i mezzi per bloccare i migranti che tentano di passare il Sahara, di attraversare il Sahara e arrivare sulle sponde del Mediterraneo. Ora, hanno fatto delle cose veramente strabilianti gli italiani. In Sudan, che è sempre nella zona del Sahel, che la zona del Sahel dall'Atlantico al Mar Rosso, attenzione, diciamo la zona subito sotto il Sahara, e quindi una fascia che va dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso. Ecco, in Sudan si erano messi d'accordo con Italia Gol e Janjaweed, finanziandoli con mezzi, e noi l'abbiamo denunciato su Africa Express, citando esattamente le visite che i nostri servizi segreti, il capo dei nostri servizi segreti, faceva in Sudan per parlare con questi ex Janjaweed, che sono adesso quelli del Rapid Support Forces, che sono diciamo i ribelli sudanesi e quelli che sono macchiati di colpe enormi, massacrando la popolazione africana, quindi nera, sudanese, no? Li hanno finanziati fornendo aiuti logistici a questi mascalzoni, per l'obiettivo era frenare l'immigrazione che passava dal Sudan per arrivare in Libia, quindi sulle coste del Mediterraneo. E la stessa cosa fanno in Niger, cioè in un altro modo, non ci sono i Janjaweed, ovviamente la situazione è un po' diversa, però perché in ogni paese è diversa. Noi partecipiamo anche alla missione che c'è ancora in Mali, europea, ecco, ci sono anche lì degli italiani. Ecco, ma l'obiettivo nostro non è di aiutare questo paese, almeno in questi casi, ma di fermare la migrazione. Mi pare che non ci riescono, comunque, nel loro obiettivo.
1: Meno male, anche se, come sempre, qualche sofferenza a qualcuno riusciranno a procurarla, perché sappiamo bene che quando ci sono degli uomini in armi, da dove passano degli uomini inermi, scusa bisticcio, il risultato è quello che conosciamo. Allargando però lo sguardo su, oltre al Niger, anche intorno, e cercando di capire qual è il ruolo attuale della Russia, perché il Niger ad esempio c'è l'Africa Corps, come si colloca tutto questo? Qual è il quadro all'interno del quale si colloca tutto questo?
0: Ecco, lì ci sono ovviamente l'Africa Corps aiuta i tre governi golpisti, chiamiamo quelli del Burkina Faso, con il presidente Ibrahim Traoré, quello del Mali, dove c'è Assimi Goïta, e quello del Niger, Abdurrahmane Tchiani, ecco, li aiuta in qualche modo, ma in grande difficoltà. Perché? Perché ci sono queste ribellioni, sia di quelli che continuiamo a chiamare islamisti, nonostante prima abbia spiegato esattamente le distinzioni, e poi dei secessionisti Tuareg, che sono in tutti e tre i paesi, ecco, laici, diciamo, dal punto di vista, sempre che lì normalmente si spartiscono i traffici. Ufficialmente la Francia, la Francia, abbiamo scoperto e denunciato, che fornisce gli aiuti logistici ai Tuareg. In realtà, essendo però alleati degli islamisti in qualche modo, sempre con le dovute distinzioni che ha fatto prima, appunto, alleati però in linea per i traffici, no? Quindi questi aiuti passano molto facilmente, possiamo immaginare con una buona approssimazione, che arrivino direttamente nelle mani anche islamiste. Parlo per esempio di droni ucraini, ecco, droni ucraini che sono stati forniti ai Tuareg, non solo fornito il drone materialmente, ma sono stati forniti anche i piloti che riescono a manovrare, a guidare questi droni, attraverso ovviamente piattaforme digitali, quindi a terra, non solo a bordo, perché sono aerei senza pilota. Quindi c'è un forte rimescolamento, praticamente c'è una guerra, una proxy war, cioè una guerra a distanza tra la Russia e l'Europa, capitanata in quel caso dalla Francia, che agli interessi in Africa e quella parte dell'Africa molto chiari rispetto ad altri paesi europei che non ce l'hanno, quindi c'è una proxy war in cui si combattono ucraini ed europei da una parte contro i russi e Africa Corp e i tre governi diciamo golpisti appunto dall'altra. Ecco, questa è una guerra che si combatte a distanza per il controllo di queste, delle risorse, ma diciamo per il controllo politico di questi paesi.
1: Quindi un prolungamento in Africa dello scontro in atto in Europa.
0: No, scusa, ripeti, penso...
1: Un prolungamento in Africa dello scontro in atto in Europa.
0: Certo, il prolungamento in Africa, perché così siamo lontani dalle telecamere, lontani dai giornalisti e lontani dalle informazioni, quindi puoi fare quello che vuoi praticamente anche dal punto di vista della violenza e rispetto ai diritti umani.
1: Quindi per intenderci, i francesi che finché erano, come dire, nei vari paesi erano filogovernativi, adesso non sono più filogovernativi e sotto banco sostengono questa guerra contro la Russia che di fatto li porta a essere alleati anche con gli jihadisti.
0: Sì, esatto. Considera che l'Algeria, per esempio, in lite con il Mali hanno interrotto i rapporti diplomatici, e dietro l'Algeria ci sono i francesi. Stessa cosa in Burkina. Insomma, noi tra l'altra cosa abbiamo, noi Italia intendo, abbiamo buoni rapporti un po' con tutti e riusciamo a gestire queste cose, un po' perché non siamo capaci come altri, molto meno rapaci, anche se il piano Mattei, ma questo meriterebbe un'altra trasmissione, non è mirato diciamo a impadronirsi delle risorse, ma è mirato sempre al controllo dei migranti, e la cosa appunto è, se non è trattata bene, si è fatto un po' la San Fason e non con degli obiettivi precisi e studiati bene, rischia di degenerare poi alla fine, quindi in mancato controllo del rispetto ai diritti umani e poi l'impadronimento delle risorse naturali in questi paesi.
1: Chiarissimo, c'è qualcosa che ritiene importante aggiungere?
0: No, bisogna stare un po' a vedere cosa succede, cercando di capire, di analizzare anche minimi dettagli, che però è difficile che arrivino fino a noi, perché la situazione appunto è tenuta riservata, segreta un po' da tutti, i russi perché non vogliono sembrare deboli, i francesi perché non vogliono sembrare forti, e quindi non si riesce ad avere un quadro preciso della situazione.
1: Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima, arrivederci.

0: Abbiamo parlato a inizio trasmissione con la bella intervista ad Angelo Tarsaglia di Crisi Climatica. Vediamo un attimo come il governo sta trattando il problema. È un articolo di Stefano Iannacone su Domani. A Genova due morti per le temperature record, bollino rosso in 25 città. Il caldo estremo fa una strage, ma governano i negazionisti. Nell'85 si consideravano ondate di calore le massime a 30 gradi, ben al di sotto delle attuali. Nonostante le vittime, la Russa, un attimo che ho perso il segno, eccolo qua, nonostante le vittime, la Russa e Salvini ironizzano e i fondi per il clima sono stati dirottati. Leggiamo l'articolo. Il governo Meloni accende il condizionatore e fa finta che la crisi climatica non esista. Eppure ieri a Genova due anziani sono morti come conseguenza del caldo, aggiornando la tragica contabilità dell'OMS che racconta di 1300 vittime in Europa a causa dell'ondata di calore. Chi non sembra minimamente turbata è invece la destra di governo, anzi c'è chi ci scherza su. Ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, liquidando l'emergenza con una battuta da negazionista climatico, con la spiritosa aggiunta: i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima, sopravvivono. Caro La Russa, peccato che non sono morti 1300 comunque. E non è una dichiarazione
1: comunque
0: del
1: i Caraibi non fa mica così caldo,
0: esatto,
1: qualcuno l'ha spiegato alla Russa,
0: ma forse le sue conoscenze di geografia e climatologia non sono granché.
1: Era un po' distratto a fare il picchiatore quando faceva
0: il giovanotto studente, esatto. Quasi bisogna essere contenti di questo cambiamento climatico, come saremmo come i Caraibi. E non è una dichiarazione del senatore fuggita su un'ironia infelice, è il pensiero di Fratelli d'Italia, Forza Italia, concordano su un punto. Niente allarmi, è sempre stato così. La crisi climatica viene vista come una parentesi della storia, un ciclo inevitabile di fronte a cui occorre farci l'abitudine, per citare La Russa. Sono tanti gli alfieri del negazionismo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha preso una posizione netta già nel luglio del 2023. Fa caldo, indubbiamente. D'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. Sono cicli. Il ministro dei trasporti ha finito per sbattere contro la realtà. Gli esperti... Ho di nuovo perso il segno, un attimo... Siete in attesa, lo sto leggendo sul telefonino che si sposta continuamente da solo giù di lì. In realtà gli esperti ammettono che i treni sono rallentati dal forte caldo. Le infrastrutture subiscono molto, ha spiegato l'amministratore delegato di Ferrovie, che si dimetterà alla fine del prossimo mese, Stefano Donnarumma. Maurizio Gasparri, ex capogruppo di Forza Italia al Senato, si aggiunge alla schiera dei minimizzatori. Temperature a 45 si sono ripetute nel corso della storia. C'è poi una contraddizione oggettiva. Il governo, nel recente decreto infrastrutture approvato a Palazzo Chigi, ha previsto una misura tampone per garantire la salute dei lavoratori con la cassa integrazione in deroga prevista per i lavoratori dell'edilizia e dell'agricoltura, le categorie maggiormente esposte all'impennata delle temperature. Una missione implicita che queste temperature non sono proprio normali. Si tratta tuttavia di un palliativo, nessuna misura strutturale. Tant'è che il governo non ha mai pensato a un pacchetto strutturale per il clima, né alle norme contro il consumo del suolo. Le rinnovabili non sono una priorità. Il piano sociale per il clima del Ministero dell'Ambiente è segnalato da in ritardo. Da 12 mesi l'organizzazione della società civile coinvolte nella fase iniziale di consultazioni non ricevono aggiornamenti e non conoscono il contenuto dell'attuale bozza, ha denunciato il WWF. Il documento, che dovrebbe essere... stato completato nei mesi scorsi, è fondamentale per capire come saranno impiegati circa 9 miliardi di euro sulle politiche ambientali. La mancanza di trasparenza è inaccettabile, hanno ribadito le associazioni ambientaliste. C'è poi il caso del Fondo Italiano per il Clima, istituito dall'ultima legge di bilancio del governo Draghi. Metteva a disposizione 880 milioni di euro all'anno, per un totale di 4,4 miliardi di euro, in progetti contro la crisi climatica. Quel fondo si è trasformato nel bancomat del Piano Mattei, uno dei pallini del governo Meloni. Circa 3 miliardi di euro sono stati distolti dallo strumento immaginato allora dal precedente esecutivo. La rivoluzione green è considerata un intralcio dalla destra. Basti pensare al trattamento riservato negli anni ai Friday for Future e all'attivista svedese Greta Thunberg, oggetto di derisioni costanti. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato un approccio pragmatico, eppure numeri e storie fanno arrivare a conclusioni inequivocabili. Sul web circola un vecchio video di un che tempo fa, previsioni meteo della RAI, risale al giugno 1985, vengono annunciate alle ore 14 le temperature dell'ondata di calore record. La colonnina di Mercurio, nella più bollente delle situazioni, non andava oltre i 31 gradi in Sicilia. Nel resto della penisola le temperature erano sotto i 30 gradi. Si può continuare con le serie storiche degli anni successivi. Appena 30 anni fa, nel 1996, a fine giugno le massime raggiungevano a malapena i 25 gradi. Oggi, in tante città italiane, nemmeno le minime scendono al di sotto di quella soglia. Infatti, nelle prossime ore, 25 città italiane, 3 in più rispetto a ieri, saranno da bollino rosso. Le temperature oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Un caldo che preoccupa gli italiani. Nella scorsa settimana ci sono state 400 telefonate all'apposito numero verde istituito dal Ministero della Salute. E poi parla di Angelo Bonelli della UES che vorrebbe dichiarare lo stato di emergenza nazionale, eccetera, eccetera, e così via. Comunque questa è la conclusione, e poi quelle di Goretta Verde, eccetera, non sto a leggervi tutto, la conclusione è: parole destinate a evaporare nel caldo e nell'indifferenza del governo.

E sempre su domani, Trump può ora licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali. Vediamo di cosa si tratta. Il sogno trampiano, leggiamo prima il riassunto. Il sogno trampiano di accentrare sempre più poteri nelle mani dell'esecutivo sta diventando realtà. La Corte Suprema dà al presidente USA il potere di licenziare i vertici delle agenzie indipendenti. I giudici accompagnano questa vittoria storica, che Trump infatti festeggia, con una serie di verdetti sconfitti, dallo stop al licenziamento di Lisa Cook Fed alla conferma che il tycoon deve un risarcimento di 5 milioni a Jane Carroll per abuso sessuali e diffamazione. Quanto basta per segnalare che la Corte non è completamente asservita alla Casa Bianca. Leggiamo l'articolo che è di Mattia Ferraresi. In una sessione di sentenze che, come ormai consuetudine, è la zeppa di decisioni sui poteri che Donald Trump si arroga con arroganza esecutiva e vengono contestati, la Corte Suprema ha dato un'importante vittoria al Presidente, bilanciata però da alcune rilevanti stroncature. Partiamo dalla vittoria. Con una maggioranza di 6 a 3, ricalcata sugli schieramenti politici dei giudici, la Corte ha stabilito che il Presidente aveva il diritto di licenziare a suo piacimento un membro della Commissione Federale del Commercio, Rebecca Kelly Slaughter, che non era allineata alle preferenze politiche della Casa Bianca. Il caso in questione ha implicato azioni profonde sul funzionamento delle agenzie federali e il rapporto col potere esecutivo, e infatti Trump ha immediatamente presentato il pronunciamento come una vittoria storica. Per dire dell'importanza del caso Slaughter, 90 anni di precedenti sono stati completamente inequivocabilmente superati, accrescendo in modo enorme i poteri presidenziali in un tempo in cui sono sempre più necessari. Il novero delle sentenze gradite a Trump, quella di Slaughter, finisce direttamente nello scaffale accanto a Trump versus United States, la decisione del 2024 in cui la Corte ha stabilito che il Presidente gode di un'immunità pressoché assoluta quando è in carica nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni. Dopo una sostanziale schermatura del potere giudiziario, Trump ottiene così mano ancora più libera sulla gestione dei vertici delle agenzie federali, che diventeranno di fatti apparati a disposizione del Presidente. Scatenerà il caos, hanno scritto i giudici contrari nell'opinione dissenziente. Questa vittoria sostanziale è controbilanciata alcune batoste. La prima arriva da una sentenza separata ma affine a quella appena citata, che riguarda però i poteri del Presidente del Federal Reserve. I giudici, rompendo le linee della maggioranza, hanno detto che la Fed è un'eccezione alla regola, per la sua natura indipendente deve essere tutelata. Perciò la governatrice Lisa Cook non poteva essere licenziata. Trump minimizza la sconfitta come una questione di cavilli. Il caso Cook è stato rinviato dalla Corte su base strettamente procedurale. Prenderemo subito provvedimenti perché chi ha commesso un illecito non prende decisioni tali per il benessere degli Stati Uniti. La lettura non è infondata. I giudici hanno bloccato il licenziamento perché Cook non ha ricevuto le garanzie di difesa previste dalla legge, ma lasciano la porta aperta al secondo tentativo. La seconda batosta elettorale: la Corte ha respinto il ricorso repubblicano contro una legge del Mississippi che consente di conteggiare le schede postali timbrate entro Election Day, ma recapitate fino a 5 giorni dopo. È una vittoria per i democratici e un colpo per Trump, che da anni denuncia brogli nel voto postale. La tremenda sconfitta, come l'ha definita Trump, diventa l'occasione per lanciare il suo Save America Act, che sponsorizza da mesi e che include una severissima limitazione nel voto postale. La Corte, infine, ha rifiutato di esaminare il ricorso contro la condanna civile da 5 milioni di dollari ottenuta dalla giornalista Jane Carroll, che accusa Trump di averla aggredita sessualmente negli anni 90. Il verdetto resta e lui lo bolla come una macchinazione. La Corte ha rifiutato di rivedere un caso falso intentato da una donna che non ho mai incontrato, in realtà un caso contro gli Stati Uniti d'America. Nel bilancio della giornata, la centratrice teoria trampiana dell'esecutivo unitario fa un balzo storico, ma la Corte ricorda di non essere completamente a servizio della Casa Bianca.

0: Mancano pochi secondi alle 11, quindi è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordiamo che i podcast saranno caricati più tardi, e voi per ora state in ascolto delle libere sovversive frequenze di Radio Blackout. A più tardi, l'info riprende domani. Ciao ciao.
1: Beh, in realtà non sappiamo bene, perché da luglio ad agosto l'informazione non è garantita in maniera regolare, quindi non proseguirà come al solito. Vi terremo informati sui prossimi avvenimenti. L'informazione.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che mi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Srabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Srabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

12:13, un po' in ritardo, inizia l'elenco telefonico degli uragani. Un'ora e mezza di informazione sulla crisi climatica che viviamo, ma non solo, anche altre catastrofi umane. Insomma, tendiamo dalle 12 alle 13:30 ogni martedì a rovesciarci addosso vagonate di ansia. E sì, tutto vero, c'è anche da dire che non è che ci agitiamo e basta, agitiamo anche i nostri booties e quindi oggi anche tanta musica, tra l'altro tanta musica dall'Africa. Passerò tra un po' Mako Siri, mega ospite della serata del venerdì della festa di Radio Blackout a Manituana, che ci ha detto che ci ascolta da Berlin oggi. Ma prima metto Ray Sapiens, originario della Repubblica Democratica del Congo e ora based in Kampala, Uganda.

scusate, c'erano un po' di grovigli qua tra i fili, c'era insomma più casino tra i fili che quello che ho in testa. E abbiamo messo, appunto, stiamo ascoltando Ray Sapiens, questo album uscito per Hakuna Kulala, si intitola Mashore, lo tengo di sottofondo mentre vi dico i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, che sono il 346 66 73 263. A questo numero potete scriverci su WhatsApp, Telegram, ancora meglio Signal, ma leggiamo anche gli SMS.

ricordo che come sempre attivo il servizio CISTI, Viaggiare Libere e Informate, per cui segnalateci la presenza e la posizione di sgradite, antipatiche forze dell'ordine in città e in cintura, e noi restituiremo l'informazione sui 105.250 in FM. Potete ascoltarci in streaming sul nostro sito www.radioblackout.org da tutto il mondo. Sul sito trovate anche i podcast realizzati dall'info di Blackout, delle varie trasmissioni che animano il nostro ricchissimo palinsesto. Il sito è anche lo strumento attraverso il quale farci una donazione, basta che andiate su Supporta e lì trovate il nostro IBAN.

nel caso vogliate intervenire in diretta, c'è anche il nostro numero fisso che è lo 011 249 5669, numero che però sarà occupato insomma una buona metà di trasmissione, perché oggi sentiremo, abbiamo un ospite, appunto l'ospite di oggi, Andrea Capocci, con cui saremo al telefono per una buona mezz'ora. Nei Roventi Studios di Blackout parliamo di questi giorni di caldo estremo, di collasso climatico, chi l'avrebbe mai detto? Arrivo dalla Germania e lì il caldo era così estremo che i binari del tram a Lipsia si sono sciolti.

l'articolo della difficoltà negli spostamenti e anche nelle difficoltà per le persone più vulnerabili. E poi in coda si parla chiaramente della Francia. In Francia gli ospedali sono sopraffatti, i piani di emergenza sono attivati e tutti i principali eventi sono stati posticipati, mentre la Gran Bretagna e l'Italia affrontano un caldo mortale. E l'articolo finisce dicendo che eventi climatici estremi come il caldo di questi giorni sono ai giorni nostri circa 200 volte più probabili rispetto a 2 decenni fa. E rimaniamo così in zone climatiche che normalmente sono fredde, andiamo a Zurigo. Giusto ieri, dopo una giornata a 40 gradi, si è scatenato un nubifragio gigantesco. La stessa cosa è successa a Torino giusto l'altro ieri. Questo succede nell'Europa, che continua a spendere centinaia di miliardi per le spese militari, a negare la crisi climatica causata dal sistema economico capitalista. Quindi si nega il cambiamento climatico, non solo, si reprime pesantemente chiunque si opponga alle politiche di sfruttamento e devastazione dell'ambiente, ma anche si fanno le cose più inquinanti del mondo, per esempio le guerre. Oltre alle centinaia di migliaia di morti, ai milioni di sfollati, 4 anni di guerra in Ucraina hanno generato più di 311 milioni di tonnellate di CO2. Radere al suolo Gaza, oltre ad aver reso reale un altro genocidio nella storia del mondo, si è tradotto in un consumo di 1,3 milioni di tonnellate. Solo nei primi 15 giorni di attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran sono stati prodotti 5 milioni di tonnellate di CO2. Ovviamente le CO2 va poi sommato l'inquinamento che bombardamenti di edifici, incendi di pozzi petroliferi e depositi di carburante lasciano a terra. Chi sta guadagnando da tutto questo sono le compagnie petrolifere con l'aumento del prezzo del greggio e ovviamente l'industria delle armi.

l'altro questi criminali planetari siedono al tavolo insieme, per esempio nella firma della tregua in Libano. Il governo libanese ha firmato un accordo che regala a Israele uno scudo legale permanente contro qualsiasi tribunale internazionale, barattando i corpi e le persone libanesi con immunità personale, liquidità americane, la sopravvivenza della classe dirigente libanese. Ricordiamo che sedevano al tavolo Netanyahu, imputato alla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, Mikati, il primo ministro libanese che ha firmato la resa del Libano a Washington, indagato in Francia per riciclaggio, Salamé, l'uomo che ha orchestrato il furto di risparmi di un'intera nazione ricercato a livello internazionale. Sono questi gli uomini che il 26 giugno 2026 hanno deciso il destino di 1 milione di sfollati e di 4.000 morti in Libano. Per cosa significa il disarmo di Hezbollah? Vi invito a riascoltare una delle ultime puntate che abbiamo fatto qui all'elenco telefonico degli uragani. Come sapete, basta andare sul sito www.radioblackout.org, da lì scegliere le trasmissioni e andare a cercare l'elenco telefonico e troverete tutti i podcast vecchi, anche appunto questo che riguarda Hezbollah, il partito di Dio. Ma oggi ci occupiamo principalmente di crisi climatica. La trasmissione elenco telefonico degli uragani si occupa di crisi, di catastrofi, soprattutto ambientali, ed eccoci qua. Ma non solo, in realtà, perché ci piace anche andare a guardare quali sono le connessioni tra la crisi climatica e tutte le altre catastrofi che l'essere umano crea. E come queste si configurino, infine, proprio come una fine del mondo, così come lo conosciamo. Ebbene, la crisi climatica rappresenta anche un rischio sistemico pensate un po',

per la finanza. Perché? Perché gli eventi estremi sono sempre più frequenti, causano perdite milionarie e le assicurazioni non riescono a sostenere i costi, cioè non vogliono sostenere i costi visto che le assicurazioni funzionano con un grandissimo profitto, no? E quindi semplicemente il clima, il cambiamento del clima ha delle grosse connessioni con il sistema finanziario e quindi da poco, insomma, anche grandi nomi della finanza e delle assicurazioni hanno iniziato a parlarne. Perché? Perché uragani, alluvioni, siccità distruggono ovviamente beni immobili e infrastrutture. E questo si traduce in richieste di risarcimento per le compagnie assicurative. Non solo gli asset di aziende legate ai combustibili fossili rischiano una svalutazione a questo punto, visto che il nostro mondo non è più in grado di reggere appunto il combustibile fossile è tutto un sistema che basa la sua energia su questo, e questo genera anche perdite nei portafogli di banche e fondi di investimento che però fino ad ora ne hanno solo beneficiato. Cosa succede? Che nelle aree ad alto rischio, nelle aree più vulnerabili sia dal punto di vista ambientale che di appunto eventi climatici estremi, i costi delle polizze salgono alle stelle e diverse compagnie si ritirano del tutto. L'Italia ovviamente è uno dei paesi europei più vulnerabili, le stime indicano che oltre l'80% delle perdite causate da disastri non è coperto da polizze assicurative. Ovviamente gli istituti di credito e le assicurazioni adottano pratiche sempre più rigide per valutare l'impatto climatico prima di concedere prestiti o stipulare contratti con polizze assicurative. Senza polizze gli investimenti in nuove attività diventano troppo rischiosi, gli stati sono costretti a intervenire con fondi pubblici per risarcire i danni e in questo modo accumulano altro debito sovrano.

Ma in tutto questo, giusto l'altro ieri, Chris Wright, segretario all'energia degli Stati Uniti, in un video inviato a una conferenza dal titolo Alliance for Responsible Citizenship, non si parla di cittadinanza responsabile, si parla di un ammasso di stronzi di estrema destra che si ritrovano insieme ogni anno. Era presente anche Nigel Farage, questo sempre per riprendere i fili delle ultime puntate. La scorsa puntata l'abbiamo fatta sui Riot nel nord dell'Irlanda, Riot a sfondo razzista, con personaggi di estrema destra che hanno appiccato il fuoco ad abitazioni e piccole attività commerciali di persone straniere sul territorio dello United Kingdom. Il podcast non è ancora pronto, ad ogni modo, nei giorni in cui c'era questo caldo record che stava opprimendo e uccidendo anche molte persone in Europa, Wright, un signore bianco, miliardario, un lobbista dell'industria del fracking che sta facendo miliardi grazie alla presidenza di Donald Trump, alla Casa Bianca, cosa ci ha detto? Ma smettetela di lamentarvi, in inverno muoiono sempre più persone rispetto all'estate e il freddo uccide molto più del caldo. La sua retorica è palesemente aggressiva e anche falsa, tendenziosa. Purtroppo, i legami tra caldo estremo e decessi che stanno registrando un'impennata spaventosa negli ultimi anni, illustrano, fanno vedere come ci sia un legame purtroppo diretto e immediato tra calore estremo e mortalità. Questo nonostante Trump continui a tagliare ogni fondo possibile per le emergenze climatiche. Ovviamente l'atteggiamento di questi personaggi e dei, insomma, di Wright, dei suoi sodali, non è dettato dall'ignoranza, non è che veramente pensano che non esista il cambiamento climatico, no, lo fanno credere ad altre persone, ma si tratta di questa alleanza, direi, organica tra estrema destra politica e il capitale estrattivista. Uniti per difendere a ogni costo, soprattutto grazie ai mezzi garantiti dallo Stato, i privilegi del capitalismo basato sulle energie fossili, gas e petrolio in testa. Allora, siccome vi ho promesso di dare notizie ansiogene, ma anche farvi ballare, vi metto, e siccome stiamo parlando anche di temperature estreme, di caldo, e finora abbiamo ascoltato musica congolese, io vi metto un genere, forse il mio genere preferito musicale, cioè il free beat nigeriano. Partiamo con DJ Slim Fit.

0: Allora, abbiamo ascoltato DJ Slim Fit. Questa ce l'ascoltiamo dopo. 1.10 è una canzone fantastica, anzi, quasi quasi, siccome è partita così, vi farei ascoltare subito anche questa.
1: No, 1.10. No, 1.10.

0: Eiu.
1: Avete sentito un minuto e mezzo di energia pura from Nigeria? Allora, mi avete scritto al 3466673263, qualcuno mi manda le temperature della zona in cui sta, c'è qualcuna più fortunata e qualcuna più sfortunata, ma è sempre così. Qualcun'altra mi chiede di che cosa parlo oggi. Oggi all'elenco telefonico degli uragani si parla di caldo estremo, si parla di cambiamento climatico, si parla anche dell'atteggiamento, sicuramente non dettato dall'ignoranza, dell'estrema destra politica con il suo negazionismo climatico, con il capitale estrattivista e insomma come si uniscano per difendere attraverso i mezzi garantiti dello Stato il mercato e i privilegi del capitalismo. A proposito di questo, c'è un hacker svizzera che si firma tutta in minuscolo, Maya Arson Crimeu, la stessa che nel 2023, se vi ricordate, aveva messo a nudo la no-fly list del governo americano. Questa volta, seguendo una soffiata anonima, ha frugato nel codice di un sito, dialogue.org, e ha trovato una porta lasciata aperta. Cosa ha trovato dentro? La rubrica di uno dei club più riservati del pianeta. Benvenuti a Dialogue, la società segreta che Peter Thiel ha fondato nel 2006 e di cui non dovevamo sapere assolutamente niente e di cui fino a ieri non sapevamo niente.

Quindi abbiamo scoperto qualcosa di più grazie a questa hacker che insomma è riuscita a bucare dialogue.org. Dentro ha trovato insomma una lista di invitati a questo raduno di super ricconi e non solo. C'era anche il programma del ritiro di quest'anno, nel 2026. Vi dico già che il programma sembra il palinsesto di un villaggio vacanze per super cattivi. Ci sono sessioni intitolate Navigating World War III, orientarsi nella terza guerra mondiale, insomma una gita per questi paperoni miliardari. Poi c'è Battlefield Technologies, tecnologie da campo di battaglia, Bring Back Nuclear, cioè riportiamo il nucleare, e poi c'è un Build a Cult ed è Costruisciti una setta, moderato niente meno che dal fondatore di un'app di preghiere. C'è anche How's Your Sex Life? Com'è la tua vita sessuale? A quanto pare c'è anche un'app di incontri dedicata solo al club di Dialogue per poter frequentare una schifezza come te. E insomma, per poter flirtare con questi 222 invitati a Dialogue, insomma, andando un pochino a guardare questi nomi, c'è gente che in pubblico passa la vita a darsi battaglia, ma in privato condivide lo stesso pane irlandese.

insomma, magari così in Parlamento e in Senato si fanno la guerra e poi si bevono una bella Guinness. Vi dico alcuni nomi, non sono famosissimi in Europa perché sono quasi tutti statunitensi. C'è il senatore democratico Cory Booker, un paladino progressista della telecamera. C'è poi Ted Cruz, falco repubblicano che presiede il comitato che dovrebbe proprio vigilare sull'antitrust. A posto.

Abbiamo visto appunto Cory Booker progressista, Ted Cruz repubblicano, ma ci sono anche governatori democratici come Jared Polis, Wes Moore e Jared Kushner e Elon Musk. C'è la fondazione dei fratelli Koch, bancomat storico della destra radicale, c'è la Anti-Defamation League, c'è il tesoro di Trump, c'è il segretario Scott Bessent, c'è il comandante supremo della NATO in Europa.

0: security.
1: Insomma, questa polarizzazione, lo sapevamo già, è solo uno spettacolo, destra e sinistra, falchi e colombe, stanno tutti nella stessa isola segreta a parlare di affari. Affari, cioè le nostre vite. Le nostre vite, in primis i nostri dati, perché c'è chi vende sorveglianza, TIL con Palantir, più un nugolo di dirigenti del settore, c'è chi quei contratti li firma e li paga, il tesoro americano, i militari, le agenzie di intelligence, e c'è anche chi quel mercato dovrebbe controllarlo e regolarlo, i senatori, a partire proprio da quello che presiede la vigilanza sull'antitrust, tutti nella stessa sala, rigorosamente off the record. Tutti, lo dicevamo, nella stessa isola segreta. Un ultimo dettaglio, così, che secondo me è importante, perché questa isola segreta, che appunto ospita tutti questi grandi nomi, non è un'isola privata nei Caraibi, come insomma altre che purtroppo esistono. Cioè, questo raduno si tiene in Irlanda, cioè dentro l'Unione Europea. Secondo me non è un caso, cioè è la fotografia della nostra condizione, perché l'Europa, per quanto riguarda il mondo digitale, è di fatto una colonia. Usiamo cloud statunitensi, archiviamo i nostri dati in server statunitensi, dipendiamo da modelli di intelligenza artificiale sviluppati oltreoceano, e quando vogliamo fare sicurezza compriamo, indovinate, software di sorveglianza americani. Siamo un mercato, possiamo anche scrivere tutti i regolamenti che vogliamo, tutti i vari DPRR, tutti i vari insomma appunto regolamenti sulla privacy, tutti quelli che vogliamo, ma se l'infrastruttura è loro, resta ovviamente tutto lettera morta, un po' come nel caso dei Metaglasses e delle immagini che abbiamo visto finiscono in Kenya, ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Dialog, che sceglie l'Irlanda, è anche un promemoria. Perché? Perché l'Irlanda è un'isola devastata, le data center, che ha il 22% della sua energia, cioè il 22% dell'energia che viene utilizzata in Irlanda è succhiata dai data center.

Nella lista compaiono anche produttori, sceneggiatori, dirigenti del mondo dell'intrattenimento e dell'arte. Su questo non so se avete fatto caso a quanto le fondazioni artistiche e i grandi musei di arte contemporanea stiano spingendo l'intelligenza artificiale. Per fortuna è arrivata la beffa, cioè i signori della sorveglianza, quelli che passano la loro vita a rubarci i dati, a rubarci la vita nostra, a schedarci, a reprimerci, sono stati schedati dal loro stesso sistema e un leak ha esposto biografie, città, orientamenti politici, preferenze sentimentali e perfino... che cosa avevano ideato, cosa ha ideato Till con il suo dialogue, un ranking segreto degli ospiti, una pagella riservata a chi conta di più e a chi conta meno, quindi insomma persone che costruiscono macchine, che profilano, che si sono fatte profilare. Se non fosse inquietante, sarebbe quasi tenero. E insomma, questa è la notizia, insieme a quelle che vi ho dato rispetto al caldo estremo da cui partiamo, ma sono già le 12:44, quindi metto una canzone che mi piace tantissimo di Sicala e mi metto in contatto con il nostro ospite di oggi.

0: Allora, torniamo in diretta, sono le 12:48. Abbiamo ascoltato una canzone bellissima, secondo me, di Sikala, Sano Conflitto, e dovremmo ora essere in collegamento con Andrea Capocci. Buongiorno, ci senti?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, Andrea Capocci è fisico, insegnante, ha lavorato all'Università di Freiburg in Svizzera, a Roma, scrive di argomenti scientifici per il quotidiano Il Manifesto e altri. Grazie mille per la tua disponibilità.
1: Ma grazie a voi per l'invito.
0: Allora, oggi parliamo, abbiamo già un po' iniziato, delle temperature da record delle ultime settimane in Europa e in Italia. Inizierei chiedendoti di questa fornace accesa, come l'hai definita in un tuo recente articolo, come si verificano le ondate di calore e a cosa sono dovute?
1: Allora, le ondate di calore sono il risultato di formazioni che i meteorologi chiamano cicloni e anticicloni, che sono zone di alta pressione che si formano e sono stabili su zona geografica. In particolare in questo periodo gli anticicloni tendono a fermarsi sulla zona del Mediterraneo e sull'Europa. Questo in qualche modo è sempre successo, ovviamente. Quello che c'è di nuovo e quello che rende gli anticicloni delle vere e proprie ondate di calore è la temperatura, che questi giorni è decisamente più alta delle medie storiche. Ripeto, gli anticicloni ci sono sempre stati, ma non provocavano temperature così alte. Questo perché si parte da una temperatura di base, che è la temperatura di base del pianeta, che oggi è almeno 2 gradi più alta di quella di un secolo fa.
0: Sì, e questa temperatura aumenta, cioè lo vediamo proprio anno dopo anno, moltissimo.
1: Non solo aumenta, tanto, nel senso che proprio una ricerca recente, fatta tra l'altro da ricercatori italiani del CNR, ha dimostrato che intorno a una decina d'anni fa, circa tra il 2013 e il 2014, si è assistito a un cambiamento di velocità dell'aumento della temperatura. Quindi, nonostante le emissioni crescano, ma in maniera stabile, il tempo sta reagendo in modo peggiore, anche un po' inaspettato rispetto a quanto pensavamo, perché ha accelerato invece di continuare a crescere in maniera stabile. Per capirci, invece di aumentare le temperature di circa 2 gradi 100 anni, adesso siamo a una velocità che corrisponde a 4 gradi ogni 100 anni. Quindi c'è stato un raddoppio della velocità del riscaldamento avvenuta tra il 2013 e il 2014, da quanto dicono i dati, di cui ancora non capiamo bene l'origine. Potrebbe avere a che fare con vari fattori, sicuramente non ha a che fare con i fattori, le variabilità naturali, cioè la variazione della radiazione solare, oppure El Niño, oppure le ceneri vulcaniche, perché appunto chi ha fatto questi studi ha filtrato proprio questi effetti dai dati.
0: Quindi un'accelerazione ancora maggiore. Nel tuo recente podcast, Interno Giorno, hai parlato delle conseguenze del caldo su chi lavora, ovviamente soprattutto chi lavora all'aperto, nell'edilizia, nella logistica o i rider. Qual è la strategia italiana per far fronte a queste temperature che si alzano progressivamente e bruscamente e non si abbassano per così tanto tempo?
1: La strategia italiana è improntata sempre all'emergenza, nonostante l'estate ogni anno ci presenti situazioni analoghe. La strategia è sempre quella di muoversi all'ultimo momento con misure che non sono né strutturali né risolutive. Quest'anno il governo Meloni, per esempio, ha introdotto un decreto infrastrutture che prevede degli aiuti per le aziende che i lavoratori che non possono lavorare magari in ore più calde. Ma è un decreto che intanto copre solo una parte del mondo del lavoro in impresa, perché per esempio, appunto, se citavi i rider ne rimangono fuori, come rimangono fuori tutti i lavoratori autonomi, veri o finti che siano, perché sappiamo che i rider di lavoro autonomo hanno ben poco, ma così sono contrattualizzati. Ma tutto il lavoro autonomo rimane fuori da questo decreto, e per capire il ritardo con cui si muove il governo, decreto che dovrebbe far fronte all'emergenza entrerà in vigore domani, quando invece l'ondata di
0: C'è
1: calore
0: già stata.
1: fortunatamente sta finendo. Quindi in realtà tutto il danno è stato già fatto, i compensi non sono arrivati, e adesso che arriva il decreto finisce il bisogno del decreto fino alla prossima ondata di calore. Insomma, arriviamo sempre in ritardo perché non c'è un'assunzione strutturale che questo è il nuovo paradigma climatico in cui viviamo.
0: Ecco, in questo nuovo paradigma climatico in cui viviamo, ma rispetto al quale almeno chi prende le decisioni non, insomma, non riesce ad aggiornarsi, direi anzi, no? Prima citavo l'impronta ambientale delle guerre, di quello che è la guerra in Ucraina, ma i primi soli 15 giorni di guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran hanno provocato. E quindi è ovvio che di fronte ad un clima che cambia, che muta, non bisognerebbe aumentare queste emissioni, tantomeno con le guerre. In una maniera, direi, secondo me, analoga, stiamo assistendo al boom dei data center. Data center che hanno bisogno di moltissima energia e anche di moltissima acqua. Qui in trasmissione ce ne siamo occupate, insomma, in varie puntate. È importante perché mai come ora tanti data center sono stati in costruzione in Italia. Perché? Perché l'Italia, insomma, ha dei costi energetici abbastanza alti, quindi fino ad ora gli investitori avevano preferito altri luoghi in cui andare a mettere questi data center, ma il governo, per rincorrere l'ultima tendenza nel campo della svendita di territori e dell'assurdità, direi totale, perché in un momento in cui nelle nostre città c'è stato giusto uno ieri sera qua a Torino, un blackout per l'aria condizionata che ormai è necessaria per la vita, bene, il governo ha deciso di attirare qui in Italia nuovi data center, facendo addirittura degli sconti sull'energia a chi ne utilizzerà tantissima, perché i data center hanno bisogno di quantità spropositate di energia. Ma nel tuo ultimo articolo parli anche di un altro bene sempre più prezioso di cui i data center hanno estremamente bisogno, di cui i data center sono estremamente voraci, cioè l'acqua. Ci vuoi parlare dell'impatto dei data center sulla Valle del Po, ma anche dei cambiamenti
1: Allora, sì,
0: climatici, insomma, sulle riserve idriche?
1: l'impatto dei data center sul consumo di acqua è l'ennesimo fattore che rende l'acqua un bene sempre più scarso, soprattutto nella pianura padana. Nella pianura padana convergono vari fattori, arrivo anche ai data center, che precedono però anche il problema dei data center, perché sappiamo che la pianura padana viene nutrita sostanzialmente dal sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti, che a loro volta prendono acqua dai ghiacciai, i ghiacciai si vanno esaurendo, quindi la domanda d'acqua è sempre meno soddisfatta, il consumo è sempre più alto e vediamo quello che stiamo vedendo in questi giorni, cioè il Po ridotto al ruscello, l'agricoltura che soffre, e questo sta creando un cortocircuito energetico, perché per esempio si sta chiedendo di rallentare la produzione idroelettrica per utilizzare l'acqua degli invasi delle centrali idroelettriche per restituirla all'agricoltura, che è un po' un paradosso perché agricoltura e energie rinnovabili come quelle idroelettriche dovrebbero essere in qualche modo alleate in una gestione sostenibile del territorio e invece diventano paradossalmente concorrenti. Quindi in questa situazione già critica, e il problema dell'acqua forse è ancora più urgente del problema del caldo, arrivano anche i data center, perché come dicevi, nei prossimi anni nella pianura padana, in particolare in Lombardia e in particolare intorno alla zona di Milano, saranno installati diversi data center e i consumi, per esempio, di acqua previsti per i data center che sono già installati sono quelli di una cittadina di 50.000 abitanti, cioè l'acqua che useranno i data center verrà sottratta a una città di media grandezza, insomma, come dimensioni. E questo fa un po' temere perché ovviamente è un equilibrio già molto delicato e l'idea che si inseriscano anche strutture energivore e idrovore come i data center rischia di far saltare il banco. Anche su questo c'è un ritardo della politica, perché attualmente c'è una legge in discussione in Parlamento sui data center, che è stata varata dal insomma solo licenziata dal governo, ma attualmente in discussione in Parlamento, che dovrebbe porre proprio dei limiti alle autorizzazioni, con una serie di certificazioni preventive prima della costruzione di un nuovo data center. La legge però attualmente in Parlamento non è prevista la sua discussione, anche una volta che verrà approvata, se verrà approvata, sarà necessario aspettare i decreti attuativi, la legislatura è in conclusione, insomma c'è il rischio che anche la legge sui data center arrivi. dopo i data center. In questo momento le uniche regolamentazioni sono quelle regionali, ma sono molto deboli e sostanzialmente lasciano ai comuni l'ultima parola. E sappiamo che quando un piccolo comune magari deve scontrarsi con una grande multinazionale, molto spesso gli interessi industriali hanno la meglio su istituzioni locali che sono piuttosto deboli.
0: Certo, e inoltre notiamo anche quanto si legiferi per decreto su qualunque cosa, vista l'emergenza e l'importanza del tema. Evidentemente nel momento in cui si stanno costruendo ora dei data center, questa regolazione non sembra importante, anche questo.
1: Probabilmente il governo aspetta anche di vedere come evolve la partita europea sulla decarbonizzazione. Ricordiamo, poi ti la parola, che proprio in questi giorni è in discussione una revisione del sistema ETS, cioè delle quote di carbonio che le industrie attualmente devono pagare per le emissioni che provocano. L'Italia con altri 9 paesi in Europa sta chiedendo sostanzialmente un allentamento di questo sistema per permettere alle proprie aziende di emettere più anidride carbonica. Vediamo soltanto il governo italiano in qualche modo rema in ritardo, ma addirittura rema contro la mitigazione del cambiamento climatico. In questo momento il governo, invece di essere la soluzione, è parte del problema.
0: E abbiamo anche, insomma, così guardando altrove, laddove appunto i data center hanno una storia un po' più lunga piuttosto che da noi, quanta appunto acqua serva, quanta energia serva e quanto oltre appunto alle questioni geopolitiche che fanno sì e economiche che fanno sì che si facciano sconti appunto alla limitazione delle emissioni di carbonio. Abbiamo anche questa tendenza sicuramente negli Stati Uniti, no, a dotare ogni data center di un suo piccolo poi chissà reattore nucleare, no, perché sembra che appunto l'energia richiesta da questi data center sia tantissima, veramente grande, piuttosto che pensare a come farne a meno in un momento come questo si debba appunto ricorrere al nucleare, che diventa all'improvviso addirittura una fonte rinnovabile, una fonte pulita, una fonte green. Nell'ultimo pezzo del tuo articolo parli di quello che sta succedendo in Francia alle centrali nucleari. Direi che è interessante anche questo.
1: Allora, è interessante perché quello che è successo in Francia, lo diciamo per chi ci ascolta, è che a causa del caldo alcune centrali nucleari, 3 centrali nucleari, hanno dovuto spegnere i reattori. Perché? Perché i fiumi da cui veniva prelevata l'acqua con cui si raffreddavano erano diventati già troppo caldi e quindi non riuscivano più a raffreddare i reattori, e comunque la temperatura saliva oltre degli allineguati a stabilire la legge. Questo in qualche modo è interessante perché smonta il mito per cui le energie rinnovabili sono instabili e non possono garantire con costanza il loro apporto energetico, mentre fonti come il nucleare possono invece essere più considerate più stabili e più resilienti. In realtà quello che sta succedendo è un po' il contrario. Nel senso che da un lato noi vediamo appunto l'esempio della Francia, che ci mostra che il cambiamento climatico mette in crisi la stessa energia nucleare e quindi anche quella non può essere considerata una fonte su cui contare sempre, e dall'altra un altro fenomeno che stiamo vedendo è che invece sta crescendo la capacità dei sistemi energetici di accumulare le energie rinnovabili. L'Italia tra l'altro è ben messa in questo settore a livello europeo. La Germania fa da capofila, ma siamo tra i paesi che hanno sviluppato la maggiore capacità di magazzinamento, sostanzialmente di tenere delle batterie elettriche cariche da poter utilizzare nei momenti in cui il sole non c'è o la produzione di energia solare cala o non è più sufficiente. Questo è un fenomeno che sta crescendo negli Stati Uniti, in California in particolare è già un fenomeno importante, in Germania e in Italia lo sta diventando. E questo mostra che in realtà, mentre perde resilienza, diciamo, il sistema delle fonti tradizionali, ne sta acquistando quello delle fonti rinnovabili. Ed è un fenomeno da osservare e da studiare con molta attenzione.
0: Benissimo, io ti ringrazio anche appunto per aver messo vicino così tante informazioni molto interessanti, molto importanti. Ti chiedo prima, insomma, di salutarci, se ci sono altre cose che vuoi aggiungere.
1: La cosa che vorrei aggiungere è tanto che in questi giorni noi vedremo probabilmente un cambiamento radicale sui temporali che sono già iniziati in realtà, soprattutto nel nord Italia, e vedremo ripartire probabilmente quel ritornello che dice: ah, vedete che il cambiamento climatico non c'è, ieri ci lamentavamo per il caldo, oggi invece ci lamentiamo per la pioggia. E a me piacerebbe ricordare che in realtà sono due facce dello stesso fenomeno, che si chiama l'intensificazione degli eventi estremi. È tipico che dopo una ondata di calore molto calda si verifichino eventi estremi meteorologici di senso opposto, con precipitazioni molto pesanti, e sono legate allo stesso motivo, cioè il caldo fa evaporare l'acqua, l'acqua riempie l'atmosfera di umidità, e l'umidità quando si scarica diventa piogge torrenziali che non nutrono il terreno ma creano danni, frane e dissesto idrogeologico. Ecco, quello che auspico è che chi ci ascolta, insomma, non si faccia un po' ingannare da questa alternanza di fenomeni che può spiazzare, ma che in realtà la scienza da tempo ci dice che sono due aspetti dello stesso fenomeno.
0: Io ti ringrazio molto, spero che continueremo a fare appunto corrispondenze e conversazioni, perché è estremamente utile appunto districarsi anche tra le mille notizie, false notizie e tutte, insomma, le teorie negazioniste del cambiamento climatico, e quindi spero che ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi per la possibilità di farlo.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao, buona giornata.
0: Allora, come avete sentito, abbiamo avuto al telefono Andrea Capocci, che ha scritto diversi articoli negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sul cambiamento climatico, sull'estremo bisogno di acqua e energia dei data center, e anche, magari adesso lo prendiamo e lo leggiamo, sulla situazione di siccità dei corsi d'acqua dolce in Italia. Sud Italia, diciamo, è da lungo tempo interessato a siccità nel periodo estivo, ma è così forte. Questo riguarda ora anche il nord Italia, e in questa situazione ovviamente avere dei data center che hanno bisogno anche loro di grandissime quantità di acqua è un gigantesco controsenso, perché insomma tutto ha bisogno di acqua, dall'agricoltura alle persone, e l'industria, no, ne ha veramente sempre più bisogno. Prendo due righe dell'ultimo articolo sull'argomento scritto da Andrea Capocci. Dice: anche quest'anno il Po è ridotto a un ruscello e l'estate è appena agli inizi. La stagione non era iniziata male, con laghi e invasi a buon livello, ma l'ondata di caldo si è fatta sentire rapidamente. Adesso le riserve idriche nel bacino del Grande Fiume sono del 35% inferiori alla media del periodo di riferimento. Con l'avvio della stagione dell'irrigazione ci sono scorte solo per qualche settimana. E questo è quello che ha comunicato ieri l'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici nel distretto del fiume Po. Allora, abbiamo ascoltato un po' di musica, vi ho fatto sentire la canzone di Sicala, secondo me molto bella, vorrei che fosse la colonna sonora dei prossimi cortei, e ora mettiamo Juicy Juicy di Marco Siri.

Lo trovate su Bandcamp, è un EP pubblicato dall'etichetta, insomma, nipote di Niege Niege Tapes, Hakuna Kulala. Mako Siri l'abbiamo anche sentita alla festa della radio venerdì 12 giugno e oggi all'elenco telefonico degli uragani abbiamo parlato di grande caldo, del grande caldo che, insomma, che stiamo vivendo, della crisi climatica, anche delle conseguenze sul lavoro. Oggi 35 gradi di media in Europa, sono almeno 90 milioni di persone a patire una temperatura sopra i 40 gradi, tra l'altro in zone come la Repubblica Ceca e la Germania, che non sono affatto attrezzate per questo tipo di temperatura. La situazione dell'Europa occidentale a giugno 2026 sarebbe stata impossibile solo 50 anni fa, nel 1976, e altamente improbabile anche in qualsiasi altro anno. Nel 2003, prima grande ondata di calore del XXI secolo, temperature diurne simili a quelle raggiunte ora erano 10 volte meno probabili e le temperature notturne oltre 100 volte meno probabili.

In Italia da un lato aumentano le città da bollino rosso, dall'altro arrivano i temporali che abbiamo visto adesso con Andrea Capocci, sono un'altra faccia dell'evento climatico estremo che è il grandissimo caldo con tantissima energia in ballo e rischio di eventi estremi. Ci sono stati nubifragi a Torino, nel Milanese, in diversi luoghi del nord Italia, e c'è anche la questione, secondo me, importantissima di cui abbiamo cercato di parlare con Andrea Capocci, cioè sì, la crisi climatica, ma le conseguenze della crisi climatica sul mondo del lavoro. Ieri a Magnocavallo, nel Mantovano, ha perso la vita un bracciante, Haddad Taher, 55enne di origine marocchina, residente in provincia di Rovigo. Il lavoratore stava raccogliendo angurie per l'azienda Fondo Gonzaga, a 40 gradi. Abbiamo visto come ci sia un decreto che dovrebbe impedire alle persone di lavorare quando le temperature si fanno troppo alte, ma il decreto entra in vigore domani. E sono 2 settimane che si sta a 40 gradi. Nella bassa Lombardia è la CGIL ad avvisare come siano 3 i lavoratori morti, più un quarto in coma per il caldo in pochi giorni. Ci sono sacche di schiavismo agrario e le ordinanze contro il caldo non funzionano. In generale, comunque, non c'è nessun ente preposto al controllo del rispetto di queste ordinanze. Per fortuna ci sono anche ondate di sciopero rispetto appunto alle ondate di calore, dalla Lombardia al Veneto, in provincia di Treviso, all'Electrolux di Susegana. I lavoratori hanno incrociato le braccia su indicazione dell'RSU nei capannoni, visto che ieri, lunedì 29 giugno, c'erano più di 36 gradi.

Allora, 13 e 16, la trasmissione volge al termine, mentre insomma stiamo facendo dell'estremismo acustico insieme a Marco Siri, che saluto, è in ascolto su Radio Blackout, on streaming su www.radioblackout.org/streaming. E di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato del caldo estremo, di insomma quanto le temperature siano state roventi nelle scorse settimane in tutta Europa. Abbiamo visto anche come questa crisi climatica rappresenti un rischio sistemico per il sistema finanziario globale e come semplicemente le assicurazioni, non essendo conveniente sostenere i costi della crisi climatica, stiano semplicemente ritirandosi. Stia decidendo che alcune zone ad alto rischio sono non assicurabili, quindi le compagnie assicurative si ritirano del tutto e ovviamente il valore degli immobili crolla, i mutui bancari diventano inesigibili, insomma si innescano una serie di possibili fallimenti e catastrofi. Abbiamo parlato anche delle parole di Chris Wright, segretario dell'energia degli Stati Uniti, che alla Alliance for Responsible Citizenship, un summit di estrema destra a Londra, chiamato anche la Davos anti-woke, ha detto alle persone di smettere di lamentarsi per il caldo. A proposito di summit di estrema destra, abbiamo anche letto una parte, ma si può leggere tutta la lista degli invitati in un'isola irlandese da parte di The Dialogue, questo network creato da Peter Thiel, dove grandi con i tech bros, l'industria del fossile si incontrano

abbiamo parlato poi con Andrea Capocci sia del cambiamento climatico di per sé, sia delle conseguenze sulla vita lavorativa e poi anche di come il caldo prosciughi i fiumi, consumi i ghiacciai, questo è evidente, ma come anche il nostro modello di sviluppo sia sempre più assetato dall'agricoltura e all'industria, e come però la direzione in cui stiamo andando è quella contraria al risparmio di acqua. Abbiamo cioè parlato dei data center e della loro costruzione, della costruzione di sempre più numerosi e sempre più appunto sempre più nuovi data center nelle nostre città.

abbiamo parlato di quanto l'acqua è una risorsa antica, oggi divenuta scarsa. Ci renda oggi in competizione, come ad esempio abbiamo messo in competizione l'energia idroelettrica e l'agricoltura.

vi leggo un pezzo dell'articolo che compare sul manifesto di qualche giorno fa, La grande siccità, anche i dati bevono, proprio di Andrea Capocci, e dice: nuove bocche si stanno affacciando sulla pianura padana e anch'esse andranno dissetate. L'industria dell'energia, l'industria dell'intelligenza artificiale, per esempio, si muove in funzione della disponibilità di acqua fresca. L'acqua è necessaria per raffreddare i data center, i grandi capannoni stipati di microchip in cui i dati vengono trasferiti, elaborati e rispediti a chi ne fa richiesta. È un'industria in piena espansione nel nord Italia e consuma quantità enormi di energia. Secondo uno studio della società A2A, citato appunto in questo articolo, il fabbisogno di queste strutture potrebbe quadruplicare di qui al 2035 e raggiungere il 12% del totale nazionale di energia. I cinque centri in costruzione a sud di Milano consumeranno da soli quanto 400.000 abitanti. E per raffreddare tutti questi capannoni, oltre a grandissime quantità di energie, serviranno anche tra i 2 e i 3 miliardi di litri d'acqua fresca ogni anno, quindi circa il consumo medio di 30.000 persone. Insomma, questi sono i numeri che, ahimè, abbiamo dato oggi. Ora vi faccio ascoltare 2 minuti di DJ Cora, grande DJ di Freebeat, e poi tocchiamo l'ultimo argomento che volevo toccare oggi.

Allora, abbiamo parlato di fiumi che si seccano, non abbiamo detto che ormai la soglia dello zero termico è arrivata ai 5.000 metri, nelle nostre città si boccheggia, sui luoghi di lavoro si muore realmente di caldo, insomma non è più un modo di dire.

Ora voglio in questi ultimi minuti parlare, insomma, toccare l'ultimo argomento rispetto al caldo estremo, al cambiamento climatico e all'esigenza di cambiare questo sistema strutturalmente, perché come leggevo, ascoltavo stamattina un'intervista in Francia e quasi tutti i francesi, sarà che ce l'hanno come mito fondativo, però dicevano: l'unico modo per cambiare le cose è una rivoluzione. Quanto mai necessaria. E adesso vi leggo un testo e dopo qualche riga, secondo me, capirete qual è quest'ultimo argomento che si tocca veramente poco rispetto al cambiamento climatico, ma che è un tassello invece rispetto al quale non possiamo distogliere gli occhi. Manca l'aria. Temperature roventi, ci sono due ventilatori per sei persone nella stessa cella. Non entra un filo d'aria, è tutto chiuso, l'acqua va e viene. Salta la corrente, spessissimo, ma nessuno si attiva per ripristinarla. Non funzionano più a quel punto neanche quei pochi ventilatori scassati. Si diffondono malattie infettive, episodi di autolesionismo. Sono solo alcuni stralci delle lettere che stanno arrivando da Re Bibbia in questi giorni. Mentre fuori dalle mura delle carceri italiane si parla di cambiamento climatico, caldo record, riscaldamento globale, dentro gli istituti penitenziari non si respira. In questi giorni abbiamo letto i soliti ciclici fiumi di inchiostro che puntualmente, di norma natale, con l'estate si ricordano della presenza di detenute e detenuti nel paese. Stavolta è stato l'ex sindaco Alemanno a balzare sulle cronache dei media. Ma invece non si dà risonanza al 21° rapporto di Antigone sulle condizioni penitenziarie, che ha un titolo molto eloquente, Senza respiro.

Il sovraffollamento, oltre il 150% della capienza, riguarda 58 carceri su 189. Perché? Perché ci sono, c'è una una popolazione carceraria che cresce ogni giorno. Si calcola che ci siano 300 nuovi detenuti ogni 60 giorni. Praticamente servirebbe un nuovo carcere ogni 2 mesi per contenere il flusso attuale di detenute e detenuti, che sono tra l'altro sempre più giovani per il decreto Caivano e sempre più numerosi per il pacchetto sicurezza Alex DL1660. L'inasprimento delle pene riguarda praticamente tutto il codice penale. È difficile chiamarla emergenza, nel senso che sono cifre queste che si ripetono negli anni. Solo nei primi 6 mesi del 2025 si sono contati 41 suicidi in carcere, quindi un suicidio ogni 4 giorni, l'ultimo 3 giorni fa nel carcere di Frosinone, ed è adesso, no, che ci si accorge che diverse sezioni del carcere di Rebibbia sono realizzate con un cemento non coibentato che trasforma le celle in una fornace.

0: E quindi negli ultimi minuti finali della trasmissione, chiaramente mandiamo un fresco abbraccio, nel senso che sarebbe un caldo abbraccio quello che vogliamo mandare, ma un fresco abbraccio a chiunque si trovi a vivere, lavorare con questo caldo, a subire una condizione di privazione della libertà, e un fortissimo abbraccio a chi suda dentro le celle dei penitenziari di questo paese. Vi metto un'ultima canzone, un set un po' lunghetto di una decina di minuti mentre metto a posto i controlli, perché insomma, dopo di me non penso che ci sarà universo sonoro. Quindi 10 minuti di Fred Again. A un certo punto arriva anche Skepta. Questa è Victory Lap.
1: Be touching.

0: È finito questo set di Fred Again. Qualcuno appunto mi chiedeva come si intitolasse questo pezzo. Allora, il pezzo si chiama Victory Lap, però praticamente si trova su YouTube come mix di Fred Again. Sta mixando e sta anche facendo vedere così in sovraimpressione la chat della gente che gli scrive mentre lui mixa, e poi a un certo punto arriva Skepta e niente, ci canta sopra. Quindi questo era l'ultimo pezzo dell'elenco telefonico degli uragani. Ora metto la bobina, prima vi faccio ascoltare gli spottini per i prossimi eventi. Uno molto importante sarà qui nel cortile di Radio Blackout il 5 luglio.
1: Il 5 luglio alle 4 e mezza, nella splendida cornice del cortile di Radio
2: Ma
1: Blackout,
2: ci saranno 50 gradi.
1: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
3: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
1: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
2: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi, però.
1: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
3: Ah, il Telegatto addirittura?
1: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
2: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
1: Gran Galà di Putagé, 5 luglio dalle 4 e mezza, Blackout House.
4: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
8: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
7: Laboratori.
8: Performance.
7: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
8: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
8: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Alvi Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabbia, via Gallinier 40, Avigliana, Torino.
5: Che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
8: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
7: Laboratori.
8: Performance.
7: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
8: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

iniziato con un'oretta d'anticipo per coprire l'assenza di Overjoy. E le prime tracce che abbiamo ascoltato sono nell'ordine di Pressure, Speech, EAT e ora di Feudo. Si concede una selezione un po' più movimentata visto il leggero abbassamento delle temperature qua in zona.

Allora, intanto i numeri, nel caso voleste comunicare con noi o usufruire soprattutto del servizio CISTI Viaggiare Informati, scriveteci o chiamateci al 346-667-3263. O allo 011 249 5669.

lasciamo spazio alle selezioni senza interferire con inutili parole, ma comunque quello che stavamo ascoltando prima era Ball di Soma di Inner Cinema, un lavoro uscito in Australia nel 96 e ristampato di recente, mentre questa è I Like Smoke di Akio Nagase da Dub AC/DP su Emotional Special.

Qui stiamo ascoltando invece un lavoro dell'anno scorso di Quadra Schulz, un artista di Amburgo che mantiene sempre questa linea tra la acid e l'IDM. Con ottimi risultati, oserei dire.

E verso la chiusura di questa traccia, che è Soulless di Arctor, approfittiamo di questa oretta che avanza per fare un po' di selezione mista, diciamo, in DJ set.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

Le dirette non sono interrotte quest'oggi. E come ogni martedì, dopo Chimera, ci accingiamo a farci un po' di overjoy. Un paio di tracce di transition.

mi accingevo a ricordarvi i contatti della radio prima dell'incomincio ufficiale di Overjoy e già vi sento connesse e connessi, pronti per un altro Overjoy.

Minor Mafia, Notorious B.I.G. Ritmi di un tempo a tratti rinfrescanti. E rimaniamo ad ascoltarci un altro paio di tracce di pop. Questa volta sono due nuove uscite. Una da DJ Graf, che se ne esce con una traccia intitolata Redemption, con speaker Cenzu e con bass, prodotta in collaborazione con Ryza e Dope One. Nell'anno delle celebrazioni dei 30 anni del suo disco O Tutto o Niente. E poi c'è una nuova traccia di Perché lo fai, il gruppone di vintaggioni repponi torinesi, e se ne sono usciti con una traccia dal titolo Perry Mason. E ascoltiamocela in sequenza: prima Redemption da DJ Graf e poi Perry Mason da Perché lo fai, e poi incominciamo con Overjoy.

le metriche di Ryza. Questo bitone Graph Dope One. Ascoltiamoci anche Speaker Chenzu con

0: cresciuto col cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribune, ottengo risposte. Non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene. Non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta. La grazia costa tutto e non l'ha ricevuta. Rido perché Dio poi mi aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota come un b-boy con la tuta. Lo sai chi ti saluta? Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo. Esistemo il beat che mo usiamo. Chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo. Sai come sono se amo. Song come song, all life long. Come un tipico movimento sul pavimento topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto esoterico. Mica rapper del momento, fighetto generico, isterico.
1: Save me for myself, rely on no one else. Save me for myself, rely on nothing else.
2: È sempre Killer, il nostro buon grafico, che se ne esce con questo progetto

0: τα creature innocenta. Semi for myself, but I don't know one else.
1: Redemption è il titolo di questa traccia che annuncia un nuovo progetto imminente, in uscita l'11 agosto. Da DJ Graf con Raisa. Il progetto che linka Napoli e New York. Anche se è il primo, ma le premesse per un ottimo ascolto.

sbaglia una. Quando le cose sono fatte in un certo modo è impossibile errare. E sentiamoci ora quegli erroni dei Perché lo fai con Perry Mason. Public service announcement for all the people out there listening to this funky

0: E questo era il nuovo singolo di Perché lo fai, questo gruppo, questa reunion di rapper torinesi. E dire che è già solo per Zurich che fa come Sizza. Si è meritato l'ascolto. Bene, tutto è pronto per l'inizio di Overgio di quest'oggi. Partiamo con la consueta chiamata delle masse col corno alpino e si va.
1: Europe already developed. Time to Africa.

dall'asfalto e dal cemento della città. Viene concentrato tutto in questa regia, in via Cecchi 21A, dove Radio Blackout trasmette sui 105-250 in modulazione di frequenza, in digital audio broadcast e anche in streaming dal sito radioblackout.org. Sul sito si possono fare le donazioni per supportare la radio. Grazie ovviamente a tutte e tutti per essere passate al festival. Grazie anche se non siete passate, ma se avete

Music, essendo quasi le 5, sarà un'oretta e mezza da qui fino all'incomincio di Stacca Stacca, che continuerà il palinsesto odierno. Non sono interrotte le pubblicazioni musicali, continuano ad esserci un sacco di release, ma quest'oggi c'è un ospite con me qua in radio.

e si occuperà delle selezioni musicali. Non prima però di esserci ascoltati insieme la nuova release della Mulberry Records con una voce super conosciuta a No Artri. Parlo di Ibson Daone, che se ne esce con Tegaluler, il suo primo singolo per la Mulberry Records. Beh, mi auguro preannunci una serie di altre pubblicazioni. Da Fabienne, che salutiamo come sempre con grande affetto e ringraziamo per tutta la musica che fornisce a questo mondo. E quindi gli effetti e le sirene li abbiamo già provati. I numeri ve li ho più volte preannunciati, ma non so se ve li ho detti. Questo giro ve li dico, anche se li sapete già, già che vi siete già fatte sentire. Comunque, per chi non lo sapesse ancora, ricordo che il telefono mobile della radio riceve messaggi al 346-667-3263. E infatti vedo anche squillare lo 011-249-5669. Ora rispondo, vedo se qualcuno.

che indica forse che ci sono dei messaggi in segreteria. Però bueno. Vabbè, dopo avervi resi partecipi dei fatti di regia qua su Blackout, dato che è tutto più o meno autogestito, monta, smonta, attacca, stacca, potrebbe essere tutto pronto. Abbiamo sentito l'effettone, ce lo risentiamo per sicurezza. E anche la sirena di Kenzo, sempre nel cuore, sempre con noi. Saluto anche a Lorenzo, grazie per questo add-on digitale. Vi ricordo, per i più appassionati al programma, che c'è anche un canale Telegram che è praticamente inutilizzato, però fa senso di comunità. Si chiama Radio Trattino Basso Overjoy, credo.

0: promozioni degli eventi, li avete sentiti nello spottini, imminente onde riflesse a Verona, imminente anche il Putagè d'Oro questa domenica, per cui siete invitate a passare anche qua in via Cecchi 21 nel cortile, via Cecchi 21A, tutto questo domenica pomeriggio, canti, balli popolari e non solo. Vabbè, mentre continua la sigla ormai che da 6 anni ci accompagna nell'incomincio di Overjoy, sigla prodotta da King Shiloh con Dub Creator e Danny Red, tutto è pronto, ci ascoltiamo la traccia di Ibson Ramul by Records, Tegaluler, e poi iniziamo con le selezioni di Matte. Poi Matte, se vuoi anche salutare gli ascoltatori.
1: Arrivo. Ciao, grazie per l'invito. È sempre bellissimo essere qui, Radio Blackout, Overjoy, big up Miraflower, come sempre. Grazie.
0: E si va con Ibson da One.

E quest'era Ibsen Da One. Ascoltiamoci anche la strumentale di questo Dubaluler, iniziata da Rutical 45.

0: Benissimo, quando c'è della nuova musica Mulbay Records con Overjoy non esitiamo mai neanche mezzo secondo. Probabilmente avremo anche Ibson ospite nelle prossime puntate. Oggi non poteva venire perché è impegnato in tour. E comunque vi dicevo che Matte da Dudi Reggae è già pronto, ma non è venuto solo, è venuto con rinforzi. Saluti anche a Tomà. Ciao Tomà.
1: Yo, ciao, ciao a chi ascolta. Benvenute e benvenuti.
0: È un piacere essere in vostra compagnia quest'oggi. E noi faremo un po' in questo salotto pomeridiano, ci commenteremo le selezioni di Matte e magari anche insieme a voi. I numeri li sapete. Buon ascolto, Blackout House.
1: Yo.
0: E ci eravamo dimenticati che bisogna anche collegare i dispositivi di riproduzione sonora. Adesso è tempo di riconnettere tutto quanto. Avete sentito il gecchio? E si va.
1: È tutto vero.
0: Roots time. 17:07. Buon ascolto per Joyous.

inizia con le metafore, le allusioni musicali, mentre scorre questa Tabby's Tune direttamente dagli studi di King Tabby, dove Augustus Pablo fece capolino giù per Waterhouse, per l'occasione diventata Firehouse. Noto delle similitudini con gli studi blackoutiani, però bueno, chissà come mai.

grazie per le informazioni sul vostro stato attuale. Da chi è spaparanzato sul letto alla ricerca dell'angolo più fresco, a chi invece si gode la birretta sul poggio davanti casa. Qui we are all together. No man is an island, come diceva the Crown Prince of Reggae. Oppure no man, come diceva Ken Booth.

0: Ah, ma ho letto bene ora che sul poggiolo di casa non è qua in zona, è a Foggia addirittura. Attenzione, praticamente siamo internazionali oggi.
1: Worldwide, worldwide, blackout worldwide.
0: Respect, tutti i quartieri, tutte le zone, tutte le regioni, tutte le nazioni. Prossima traccia, Matte? Sentiamo qualcosa?
1: Sì, ci sentiamo qualcosa appena riesco a indirizzare il segnale audio nella giusto... No, no, no, è solo una questione di software.
0: Okay. Ci siamo. Connessioni virtuali.
1: Ci siamo. Earl Cunningham, visto che abbiamo salutato tutti, anche quelli che non si possono muovere per costrizioni istituzionali. E quindi andiamo ad ascoltare una J-Louse con...

0: un saluto a tutti quelli che l'hanno scampata, un saluto anche a quelli che purtroppo non l'hanno scampata.
1: Si augura a tutti una pronta libertà, pronta guarigione, pronta libertà
0: subito
1: dagli alloggi statali.

0: Non sono fornito di materiale vinilico e quindi...
1: Ah, pensavo di altro.
0: Di materiale vinilico e quindi le selezioni non sono digitali. Tutto da computer, tra file, hard disk e software.
1: E già, perché ricordiamo che il buon Matte non abita proprio qua dietro casa.
0: No, no, non
1: più. Risiede... Vabbè, diciamo, facciamo un po'
0: sì.
1: di diamo pubblici i fatti
0: sì,
1: tuoi
0: sì,
1: abiti
0: sì,
1: in Germania, a Berlino da un tot di anni, quindi
0: sì.
1: tutte le tue stock di vinili sono là, sei qua di passaggio ogni tanto e ovviamente ti costringi, presso moralmente per venire in programma tutte le volte che sei da queste parti.
0: Questa volta non era previsto, ho detto ma no, ma i dischi li lascio a casa, sennò poi mi viene l'ansia che mi devo portare, suono, non suono, cosa suono. E invece poi
1: suona
0: e metti i tuoi dischi e quindi
1: e
0: sì.
1: che fai, non ce la fai sentire,
0: allora la faccio sentire, partiamo,
1: è partita così
0: e va bene, allora la facciamo partire. Questo è Yehud Hai,
1: attenzione, subito piede sull'acceleratore
0: così, non volevo, ma è capitato e quindi questo è Little Zion sulla Vibes Creator Records.
1: Allora, adesso questo qui è un traccione, un sound system anthem che adesso rimetti da capo e da poco che non si sentiva. Vai, William, pull up, Yehud Hai. Non importa da dove vieni, non importa cosa...

0: gratitudini allo stato assassino di Israele. Noi proviamo a fare di questo posto, del nostro posto, della nostra circoscrizione, non quella comunale, ma della nostra cerchia di persone, di frequentanti, un posto migliore, che sia al di fuori del sistema.
1: Bisogna sempre fare la differenza, no? Soprattutto nell'ultimo periodo, c'è chi magari a una serata reggae dub sente nominare Zion.
0: Trasale
1: perché e dice: ma che cosa testa. Sta succedendo? C'è un cortocircuito.
0: E in effetti un po' c'è il cortocircuito.
1: In effetti un po' c'è il cortocircuito, ma diciamo che questa Zion o Israel, anche come viene riportato in alcune canzoni,
0: non
1: in
0: ha.
1: Altre tracce, non ha a che fare con lo stato di Israele attuale, ma è proprio la terra promessa, la... è una metà, è un locus amenus, diciamo, un luogo che non esiste.
0: Esatto, una roba, un'interpretazione, qualcuno la intende anche religiosa, per cui anche tutta quella fetta di criticabilità c'è.
1: Certo.
0: Però la trasposizione, la metafora, le allegorie sono necessarie per applicare i significati che vengono trasmessi con certi termini alle realtà che ci circondano.
1: Assolutamente. C'è un contesto per tutto.

0: Killer Tunes una dopo l'altra da Matte di TR. Cosa c'è dopo?
1: Torniamo al Ruzzone, perché direttamente dalla Spagna, sulla Thompson Sound, sotto etichetta della Alon Reggae, sì, capitanata da Roberto Sanchez, Spagna.
0: Lonark Records di Roberto Sanchez, che grazie a una connessione diretta con Linval Thompson,
1: oh yes,
0: stanno ripubblicando delle nuove tracce, sia dei nastri mai editi, sia nuove tracce con Linval Thompson.
1: E anche dei classiconi intramontabili come questa Perilous Time dei Mystic Eyes.
0: Attenzione, io avevo detto che era un killerone.

0: Plastic Eyes, Perilous Time, Thompson Sound Music.
1: 1979, copia originale pubblicata appunto sulla Thompson Sound di Linval Thompson.
0: E poi riedita da Green Sleeves.
1: Esatto.
0: I suoi killer 12
1: poli. i pizzoni quelli buoni,
0: i maxi singoli.
1: Backing band The Revolutionaries, Sly and Robbie.
0: Forse magari io li ho sempre chiamati, sai com'è, ma qui dobbiamo imparare un sacco di cose, non smettiamo mai di imparare. A partire dalle figure retoriche, come ci fanno notare gli ascoltatori, qua sono tutti professori.

0: campione di figure retoriche Overjoy.
1: Eh sì, in effetti prima
0: che...
1: mi sono lasciato andare in discorsi un po' impreparato, ecco. Se dovessi passare l'esame di quinta elementare credo che avrei difficoltà il giorno d'oggi. Forse non c'è manco più l'esame, quindi
0: no, né quinta né terza media. Tomino, terza media, c'è l'esame di
1: tu
0: terza media.
1: Tu che sei passato quest'anno in terza media, come
2: molto dura, ma ce l'abbiamo fatta. Comunque sì, no, l'esame, complimenti. Confermo che la terza media prevede un esame finale.
0: Ok, grazie.
2: Di niente.
1: L'angolo del sapere è diventato.
0: Beh, Tomino è il nostro inviato speciale a scuola, tra i banchi, i giovani virgulti. Educator.
2: Education.

0: Questa traccia per Louis Time, Mystic Eyes, è contenuta anche in una compilation della Pressure Sounds che si intitola Well Charge. Infatti i Revolutionaries erano anche la band residente dell'etichetta degli studios di Channel One, da non confondere con Sound System inglese, che però qualche link ci sa, insomma qualche grado di parentela probabile sicuro, che ci sia
1: qualche canale,
0: esatto. E vediamo se riusciamo a beccare un canale oggi. E niente, questa compilation in cui è anche inserita questa canzone è una compilation che vi consiglio tantissimo, tracce estratte tra il 75 e il 79 da Channel One Studios, Well Charge. Insieme a questa ci sono una serie di tracce incredibili. Che i più appassionati conoscono. Ah, questo mi sta di finale. Matte, sappiamo già come
2: proseguiamo con un dabbone, ma sempre sulla stessa ondata. Ho visto che c'è in tour niente proprio di meno che Scientist, che si sta girando un po' l'Europa. La location Village Underground londinese ha aperto una succursale a Barcellona e ho un po' di ganci, conoscenze. C'è questo Azadi Sound, big up Azadi Sound from Barcellona. Che organizzano una serata ospitando proprio Scientist, che porta in giro Reads the World of the Evil, Curse of the Vampires. E quindi andiamo ad ascoltare Plague of Zombies.
0: Che Dio ce ne scampi e gamberi, come si suol dire.
3: And the good Lord said, love thy brother than thyself.
0: Allora, quest'intro.

0: E ovviamente tutte queste tracce mixate, miscelate alle macchine da Scientist, sono tutte tracce poi originali, rielaborate, version di tracce originali. E quindi andiamo ad ascoltare subito, un po' al contrario di come si fa di solito, la traccia originale dal disco di Johnny Osborne, Folly Lover, uscito nel 1980, pietra miliare del lovers rock, reggae e non solo.
1: Vai così, Matte, calcia!
0: Calcia, questa è He Can Surely Turn the Tide, e la pulappiamo! Questa è... Oh.

0: sulle produzioni mixaggi Scientist.
1: Roots
0: Radix Band è uno anche dei miei preferiti. Questo è dopo qualche anno, 1983, dall'album Certify, Michele Profeta, detto anche Michael Prophet. Questa è It's Time.

0: È Michael Prophet, è veramente sempre. Lascia sempre
1: quello. Profeta in patria. Michele Profeta in patria.
0: Dove va? È a casa.
1: Torniamo alle selezioni accaldate. Questa è Novelette Barnett, 1977, High Tone Records, Jamaica, Fire the A Town. L'avrò detto giusto.
0: Ah, ma senti che killerata. Pull up subito, subito, subito, sentiamocela bene dall'inizio. Tell me what I want, Fire the A Town.

Rimaniamo sulle selezioni a tema calore, febbre e fuoco. Passiamo un po' più avanti con gli anni. Questa è Susan Cadogan, cantante che ha un po' registrato su tutte le grandi label giamaicane e non solo. Qui sulla Stand High Records from Stand High Patrol, con una version re-edit, aggiunte di testo anche di Fever.

River, reinterpretata da Susan Cadogan sulla musica di Stand by Patrol. E qua veramente la temperatura è sbollentata tantissimo. E ci ascoltiamo anche il 39 gradi dub.

0: Standby Patrol, sempre ascoltati con piacere qua in Overjoy. Tra l'altro da poco è uscito il loro nuovo disco.
1: Next
0: è
1: one.
0: Già partita la prossima. Oh, Matte, yes. Cosa ci ascoltiamo?
1: Dall'album New Chapter degli Aswad, uscito il 15 gennaio del 1981 sulla Columbia Records.
2: Fresh.
1: Natural Progression.
0: Fresco, fresco. Tomini sempre verdi.
1: O elettrici.
2: Non c'è nulla di fresco.

0: Matte, i tuoi fan stanno popolando gli studi blackoutiani. Saluti anche a Luke, che è arrivato qua in via Check 21.
1: Occupiamo gli studi. Siamo vicini che fa freddo e ci facciamo caldo a Vicenza.
0: Sai che l'occupazione con Overjoy è sempre ben accetta.
1: Molto bene, molto bene.

0: precedente?
1: Eh sì, un RP sensazionale che io acquistai al tempo e iniziava con questa traccia incredibile di Tap Fire che era appunto Promised Land di Dennis Brown, io l'avevo cappottato, ma include anche la version di questa Natural Progression
0: che si chiama Natural Aggression. La curiosità è che le tracce, cioè l'ordine delle tracce di New Chapter si ripresenta in New Chapter of Dub al contrario, quindi la scaletta parte dall'ultima per arrivare alla prima delle dub version.
1: Mondo sotto sopra dove le regole prestabilite molte volte non sono seguite.
0: Il banco salta, il banco salta.
1: Vedi il genio quando si presenta in modi più pari.
0: E allora ce la dappiamo.
1: Give me the version.
0: Eccoci qua. Natural Aggression, Azwad, Radio

ultima mezz'ora sulle frequenze modulari 105.25 Radio Blackout. Alziamo i ritmi con un po' di digital e poi arrivano i dabboni. Questo è Aggro, Sledgehammer, Roots Youth Records.

0: Saluti anche a Nawakoki sconnessi.
1: Oh yes, big up tutta la Serengeti family, Nawakoki, Sadwa Sound, African Children, tutta la Serengeti family, oh yes.
0: And all the people there.
1: Sound of knowledge.
0: Natural mystic. Big up a tutti i Sound System.
1: Oh yes. Lunga vita a tutti i Sound System, più ce n'è meglio è.
0: Questi ultimi minuti di programma mettiamo il piede sull'acceleratore, Matt. Ascoltiamo un po' di Stepperwise.
1: Oh yes, giusto per tenerci in temperatura, per non rischiare di raffreddarci. La prossima da The Music EP di Reggae Roast. Questo è Brother Culture con The Music.
2: Respect. Yaman.

0: assortiti a gradire fino a finire il programma di oggi.
1: Esatto, come previsto dal menu, in chiusura stepperoni. Abbiamo sentito tutto da Reggae Rose, Brother Culture, e poi siamo passati alla Francia con Hitman and Fisa, questo è Hero Dubplate. Sound System Style.
0: Matte DTR alle selezioni quest'oggi con Overjoy.

0: Lion Akon, Winner Run, Raskuntus, Mataya Records.
1: UK sound, UK sound.
0: Heavy Sound System Music per concludere le selezioni quest'oggi. Matte, cosa ci presenti ancora?
1: La prossima un'altra pietra miliare. Chazbo alle produzioni, Bush Chemist. Questo è Guidance and Protection Dubplate. 5 cut diversi.
0: Adesso vediamo se ascoltarceli tutti. Intanto potremmo iniziare a salutarci. Stacca stacca, ancora non compaiono nell'orizzonte della regia breakoutiana, quindi non è garantita ancora la trasmissione in diretta. Noi, vabbè, noi siamo qua, stepperare duro,
1: stepperoni ce n'è fino a domani se vogliamo.
0: Beh, se non arriva stacca stacca sicuramente sforeremo qualche minuto e poi lasceremo voi cari ascoltatori e ascoltatrici nelle mani di DJ Bobina.
1: Semper Fidelis.
0: Ovviamente vi ringrazio moltissimo per essere stati connessi.
1: Grazie a te Giallo per l'ospitalità come al solito, anzi per la convocazione.
0: Smino è sempre presente, Matte.
1: Ce la facciamo in qualche modo.
0: Garanzia di good.

0: 8.30, questo punto pare ufficiale che stacca, stacca, balza quest'oggi.
1: E noi non stacchiamo.
0: Ce ne sentiamo ancora una per salutarci meglio. Un messaggio da Matte, presentalo tu.
1: Sulla Universal Roots la prossima traccia è di Sandino, Put Down the Guns, special dedication to De Joy, fratello Dejo, questa selezione sua, un disco che
0: Dejo Chun,
1: è una Dejo Chun questa, questa è una Dejo Chun. E quindi sì, con un messaggio in qualche modo di pace.
0: Un abbraccio a San Pancrazio.
1: Oh yes, un saluto a tutto l'Usalento, San Pancrazio special soprattutto.
0: State bene, a prestissimo.
1: Big up, see you soon, ci vediamo presto.
0: Grazie ancora Matte.
1: Grazie a te Giallo.
0: State overjoy, stay blackout. Warm and crab is not the answer.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
4: E dove vai?
5: Vado a Verona.
4: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
6: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
6: Incontri.
7: Dirette.
6: Laboratori.
7: Performance.
6: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
6: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Il Movimento Nottav ha sempre avuto uno slogan, cazzi loro.
1: Bristol girl, Bristol girl.

Girt lush, that is.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'Oro.
2: Ah,

0: Legato addirittura.
1: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
2: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
1: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Srabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Srabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio credo una decina d'anni fa.
2: Sì, quello come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli è arrivato invece. Che ho fatto, comandante? Hai sbagliato.

0: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout. Torna dopo due settimane d'assenza Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Buonasera, ribadisco a tutte voi e a tutti voi l'ascolto, e buonasera Benny.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Sì, siamo stati un po', insomma, in vacanza un pochino per due settimane, ma adesso con la calura abbiamo deciso di metterci tutto l'impegno e stare quasi tutto il tempo qui, insomma.
0: Sì, vogliamo gettare invece di benzina sul fuoco, sudore sul sudore.
1: Sudore sul microfono.
0: Esatto. Di che parleremo questa sera?
1: Andiamo a presentare il primo argomento, Federico Giusti, l'abbiamo sentito perché curatore del blog Lavoratori Indipendenti Pisani, anche iscritto alla CUB se non sbaglio, lo sentiremo perché commenteremo insieme a lui il nuovo decreto salva Calura, diciamo, hanno reintrodotto la CIG come l'anno scorso, cassa integrazione straordinaria, per i lavoratori che lavorano all'esterno. Ne parliamo nello specifico, quali sono le criticità, quali sono i punti deboli, insomma è tutto quanto riguarda la protezione dal calore, che magari funzionerà, non funzionerà, lo vedremo nel primo servizio.
0: E poi, come ci piace fare di solito, andremo nell'ambito della logistica, quella della provincia di Alessandria, a parlare con qualche rappresentante del Sicobas Torino Piemonte rispetto alla situazione dei lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti dell'INS Discount in quella di Tortona, appunto, come dicevamo, provincia d'Alessandria. Siamo al settimo, ottavo forse giorno di sciopero consecutivo, accesissimo, con tanto di cariche alla polizia e anche attacchi padronali con camion che partivano dagli hangar cercando di investire i lavoratori in picchetto. Insomma, situazione bella rovente. E poi torneremo su un argomento che è stato già trattato qui in radio la settimana scorsa, ovvero la storia di questi due lavoratori del ristorante Mitto in quelle di Torino, in pieno centro, zona Piazza Statuto, via Carlo Boucheron, e ci parleranno, appunto, rimanderemo questo audio che è stato preparato con un po' la spiegazione della loro vicenda, delle loro condizioni di lavoro e un inquadramento un po' generale della situazione, e poi un'intervista appunto a uno dei lavoratori.

E intanto partono in sottofondo, come sentite, le selezioni musicali. Iniziamo con due tracce dei Railway Suicide Train, The Matrix of Answer e Gloom. Buon ascolto su Blackout. Prima di lasciarvi alla musica, vi ricordo solo i numeri per mettervi in contatto con noi: 346-673-263 per mandare messaggi dalle varie piattaforme di messaggistica, e lo 011-249-5669 per chiamarci qui in diretta e o fare degli squillini.

0: 105.250, partiamo subito, ci immergiamo nella calura di quest'estate torrida. Proprio da qualche settimana è evidente che il caldo è torrido, il caldo del Niño, insomma, che quest'anno ci spetta al quadrato, se non al cubo, che grazie al cambiamento climatico, che sta diventando strutturale, sta diventando anche un problema per chi lavora non solo all'esterno ma soprattutto all'esterno. Ebbene, abbiamo letto, insomma, di questo provvedimento che parte dal 1° luglio del governo, in cui la CIG, la Cassa Integrazione Straordinaria, viene introdotta per lavori a rischio calore, si può interrompere, si può accendere, si può mettere in intermittenza, che parte dal 1° luglio. Per parlare di questo provvedimento, in cui andremo a commentare insieme, abbiamo al telefono Federico Giusti della CUB di Pisa e del blog Delegati Lavoratori. Buonasera Federico, ci senti?
1: Buonasera a voi.
0: Allora Federico, insomma, il 1° luglio inizia l'erogazione, cioè domani. Sono quasi 3 settimane che noi stiamo seccando al sole per chi lavora esterno, e tu mi sa che qualcosa ne puoi dire più di me, perché io sono d'ufficio, insomma, confesso ufficialmente qui in diretta. Invece chi lavora all'esterno è un po' più dura. Primo. Secondo, una serie di esclusioni eclatanti che non è che ci fanno insomma, non è un provvedimento adeguato, perché le esclusioni sono eclatanti. Ne cito solo qualcuna, tipo i rider, il settore della pesca, gli stagionali del turismo, i lavoratori autonomi, le partite IVA e tutte le categorie che non rientrano nel sistema di ammortizzatori sociali richiamati nel decreto. Quindi una bella fetta di precariato, insomma, di chi è già in difficoltà salariale viene discriminato, insomma, viene punito in questo senso qui. Dopodiché 80%, non 100% del salario, è la metà dei soldi dell'anno scorso, perché su 30 milioni mi sa di euro stanziati, quest'anno ce ne sono un po' più di 15. Questo è un po' il cappello introduttivo sull'inadeguatezza. Se puoi aggiungere qualcosa, se vuoi commentare anche tu, prego.
1: Allora partiamo da una semplice considerazione, che queste temperature erano annunciate da settimane. Anzi, noi viviamo una situazione un po' surreale da almeno la metà del mese di giugno, in cui le temperature sono di gran lunga superiori a quelle che sono che registrano le medie, diciamo, del periodo. Il vero problema è che siamo davanti a un cambiamento climatico che è stato eluso, che è stato anche un po' preso in giro, cioè oggetto di facile e stupida ironia. Non si è fatto i conti con questo problema e ancora una volta si fa un provvedimento ad hoc in base a quelle che sono le disponibilità economiche scarse. Ci sono dei morti già provocati dal calore, e soprattutto c'è una fotografia che ci mostra una buona parte degli uffici del pubblico impiego privi di impianto di microclima. In molti uffici ci sono temperature che oscillano fra i 33 e i 35 gradi, a dimostrazione che negli uffici, dove le condizioni dovrebbero in qualche modo essere migliori, in realtà sono tali da pregiudicare anche la salute e se vogliamo anche lo stesso rendimento della forza lavoro. E questa è la prima considerazione. Il pubblico impiego è in ritardo anni luce rispetto alla messa a punto di impianti di microclima adeguati. Poi abbiamo le scuole, c'è questa tendenza di tutte le amministrazioni di sinistra, centro-sinistra e centro-destra, di aprire nel mese di luglio. Allora, molti degli istituti, molti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, che magari vorrebbero aprire nel mese di luglio, sono privi di adeguati impianti, per cui i bambini già a partire dal 10-15 di giugno vivono in condizioni allucinanti, inadeguati. Ecco, su questo devo dire che c'è un ritardo macroscopico e una colpevolezza anche da parte delle organizzazioni sindacali cosiddette rappresentativi, che hanno sottovalutato incredibilmente il problema. Poi si dà una copertura con i soldi pubblici attraverso un ammortizzatore sociale che sappiamo che riesce a garantire una copertura minima, l'80% della retribuzione, e in tempi nei quali una retribuzione al 100% non ci permette di arrivare alla terza settimana, evidentemente anche quella decurtazione è una decurtazione assolutamente ingiusta, iniqua, che si ripercuote negativamente sui lavoratori, come se fosse loro la colpa di un di delle temperature elevate, ma direi di più, direi tutta una serie di figure che sono particolarmente colpite dalla precarietà, che vengono escluse, una serie di attività che continuano anche in questi giorni a essere svolte nelle ore di punta. Non c'è nessuna politica oraria diversa, anzi spesso e volentieri si dice ai lavoratori e alle lavoratrici: se voi non volete lavorare nelle ore più calde perché magari esce un decreto regionale, noi abbiamo una soluzione, fate un bel orario spezzato per cui siete a disposizione nella prima fascia della mattinata e poi ovviamente passate le ore in cui c'è più caldo. Questo magari costringe lavoratori e lavoratrici a rimanere a disposizione dell'azienda, a uscire di casa all'alba per poi farvi ritorno, diciamo al tramonto, ma quasi. Ecco, anche in questo caso l'applicazione delle norme tutela il datore di lavoro, le istituzioni, perché se non si fanno magari lavorare in alcune fasce orarie i salariati, ma al contempo si scarica su di loro tutti i disagi derivanti da questa annosa situazione. Proprio in queste ore il ministro Calderone è andato in Parlamento, ha riferito, ha detto che sono aumentate del 50% le ispezioni nei luoghi di lavoro. È bene sapere che molte delle ispezioni si sono concluse con delle sanzioni, ed è bene anche sapere che era stato, come negli ultimi anni, il livello più basso di ispezione, proprio per mancanza di personale, cioè assumendo più ispettori c'è la possibilità di fare dei controlli adeguati alle imprese, anche se tutto il sistema è tale che in qualche modo si voglia, come se si volesse vanificare l'efficacia di questo sistema di controlli, no? per rendere praticamente più facile per le imprese trovare una mediazione. Allora qui c'è un datore di lavoro che risulta essere centrale nelle politiche del governo, a discapito invece del salariato, del precario, del disoccupato, del pensionato. Ci sono moltissimi pensionati che stanno tornando al lavoro al nero e anche in queste ore sono spesso loro le vittime sacrificali, perché sono più avanti negli anni, più malandati fisicamente, magari subiscono come migranti i contraccolpi di questa situazione. Ecco, pensiamo che il governo abbia toppato su tutta la linea, abbia deciso di fare un provvedimento inadeguato, insufficiente, che abbia stanziato sempre meno soldi, che non sia stato in grado di guardare in una prospettiva costruttiva anche il problema dell'emergenza del caldo, che si continua a trovare delle mediazioni a ribasso, e noi crediamo che in realtà il problema sia così annoso e così diffuso che anche settori impiegatizi oggi si trovano a fare i conti con l'assenza di un ventilatore, di un condizionatore, perfino di tende oscureggianti che riducano il calore nelle stanze. Cioè, ci sembra semplicemente vergognoso per un paese che poi sta per spendere delle cifre importanti, rilevanti per il riarmo. Insomma, si trovano i soldi, non è un luogo comune per le armi, ma non si trovano invece i soldi per un provvedimento adeguato a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
0: Completamente d'accordo con te, anche perché questo cambiamento non è un'emergenza ai davanti agli occhi nostri, è un cambiamento ormai strutturale, e così strutturale dovrebbe essere anche il provvedimento non emergenziale, insomma, che diventi anche una questione di sicurezza, i temi che hai toccato tu, che bisogna, perché le imprese, come anche accennavi tu, hanno un sacco di vantaggi da questi aiuti, diciamo, finanziari, ma non investono in prevenzione e in sicurezza anche rispetto a questo tema del cambiamento climatico strutturale.
1: Ma c'è di più, se mi permettete. Questo è un governo che sulla linea anche degli esecutivi precedenti sta portando avanti una politica che è sempre quella di andare a favorire le imprese, con gli sgravi fiscali, con i bonus, con gli aiuti. Allora, alla fine anche questo ragionamento per cui io aiuto le imprese economicamente, in che modo l'aiuto? Facendole pagare meno tasse. Quelle tasse in meno che pagano le imprese sono delle tasse che vengono detratte dagli investimenti in sanità, in salute e in ricerca, ma anche in quella che poi è anche la sicurezza. Cioè il caldo è un'emergenza di classe, perché a essere colpiti sono i centri sociali meno abbienti. La famiglia borghese nella quale entrano due redditi da 35.000 euro l'anno, magari lordi, ma sono sempre 35.000, non è la famiglia che vive nelle case popolari nelle quali i lavori di manutenzione sono attesi da anni e nei quali non esiste neanche un condizionatore, dove la speranza di avere un pinguino portatile spesso si scontra con l'impossibilità di sostenere un aumento delle spese per l'elettricità. Ecco, noi siamo di fronte a una situazione nella quale il caldo ci ricorda dei ritardi strutturali, culturali, ma anche degli interventi che non sono arrivati da parte del governo, ma ci ricorda anche che a subire i contraccolpi dei cambiamenti climatici sono innanzitutto le classi sociali meno abbienti, ed è una questione di classe.
0: E certo, come classe dovremo prima o poi organizzarci, magari con i sindacati di base unitariamente, anche mettendo in agenda questi temi che non sono più emergenziali ma sono strutturali. Grazie Federico per il tuo contributo
1: a voi.
0: E a presto a voi. Da qui Radio Blackout. Ciao
1: a voi e grazie.

E alle 20.07 vi vado a dire le tracce che avete ascoltato fino adesso, che è un aspetto che abbiamo leggermente sconsiderato fino adesso. Quindi, dopo le prime due tracce dei Railway Suicide, ci siamo ascoltati altri due brani degli Endless White, dai nomi che non so pronunciarvi perché sono degli ideogrammi in cinese che non so leggere. E ora ci stiamo ascoltando Marnie Stern, abbiamo ascoltato Prime, Transformer e ora She Stadium. Dall'album This Is It and I Am It and You Are It and So Is That and He Is It and She Is It and It Is It and That Is That. Ovviamente per una volta che mi viene in mente di leggere il titolo di un album è una cosa lunga 4 righe, cioè veramente.

E rimanete sempre incollate, incollati alle libere frequenze di Blackout. Tanto siete lì a collassare dal caldo, non potete fare nessun movimento, lo sappiamo. E a breve ci sarà la seconda intervista della nostra trasmissione Frittura Mista, Alias Radio Fabbrica.

0: E ritorniamo in diretta per affrontare il secondo argomento della serata. Come vi avevamo annunciato in sommario, torniamo, come spesso ci capita, a parlare di logistica, l'ambito uno dei più, diciamo, attivi per quello che riguarda effettivamente le lotte negli ultimi decenni, e anche il SICOBAS, uno dei sindacati appunto più attivi in questo ambito. Infatti abbiamo al telefono Fabio del SICOBAS Torino Piemonte. Bentornato Fabio, ci senti?
1: Sì, vi sento, ciao, grazie.
0: E allora, buonasera e grazie come sempre di essere qui a disposizione degli ascoltatori e ascoltatrici di Blackout per raccontarci l'ennesima storia di lotta, appunto, di lavoratori che sono costretti a mettersi in gioco in prima persona per far rispettare, diciamo, i propri diritti, ma più che altro per non sottostare al ricatto costante dei responsabili che osano, insomma, insultare e fare cambi di turno ritorsivi. Addirittura si parlava anche di riprese fatte di nascosto. Stiamo parlando appunto di questo preposto che lavora per la ditta Manhattan Work, che è appunto un subappalto per INS, catena di discount, in quella di Tortona, in provincia di Alessandria, insomma, nelle parti di Tortona. E di fatto, appunto, per queste sono solo, tra l'altro, alcune tra le varie rivendicazioni che portano avanti i lavoratori, neanche tutte quante, che li hanno appunto portati a intraprendere un presidio che è iniziato quando, Fabio?
1: È iniziato più di una settimana fa, se non sbaglio lunedì scorso.
0: Sì, quindi sì, infatti mi sembrava di ricordare circa appunto sui 8 giorni giù di lì, e che appunto ha fatto anche un effetto immediato, diciamo, rispetto alla sua visibilizzazione, perché di fatto sono state bloccate le merci che destinate appunto ai vari punti vendita INS in Piemonte, e si stanno iniziando a vedere gli effetti di merce in meno che arriva proprio per questa, per la recrudescenza di questa lotta. E niente, volevo chiederti se puoi aiutarci un po' a ricostruire quello che è successo in tutti questi 8 giorni. Sappiamo anche di varie aggressioni da parte, tra l'altro, come succede spesso, di varie fazioni che hanno attaccato in un modo o nell'altro questo presidio, e insomma, raccontaci un po'.
1: Sì, allora, questa lotta dei lavoratori magazzino INS a Tortona, che sono assunti con un'azienda in appalto, Man and Work, una grande azienda che ha sede a Torino, quindi un'azienda torinese che ha 1500 dipendenti, quindi partecipa a numerosi appalti, è stata una lotta innanzitutto esemplare, perché questi lavoratori operano in un territorio, quello di Tortona, dove, ricordiamo, sono stati dati fogli di via a tutti i coordinatori del SICOBAS di Genova e di Torino, quindi non possono praticamente accedere al territorio i coordinatori sindacali, nonché siamo stati oggetto, come SICOBAS, dei primi provvedimenti di multe, sanzioni amministrative per presidio non preavvisato, previsti dall'ultimo decreto sicurezza approvato in Parlamento, ancora prima che fosse convertito in legge in Parlamento. Quindi una situazione dove hanno provato a cancellare il SICOBAS, e con il SICOBAS ovviamente un certo tipo di lotta all'interno del territorio di Tortona, che è un territorio che, diciamo, funge da retroporto di Genova, quindi da magazzino in sostanza per le merci che arrivano a Genova, ed è uno snodo logistico in continua crescita, dove trovate, basta che fate un giro, trovate magazzini enormi, tant'è vero che questo dell'INS riforniva il Piemonte, Liguria e parte della Toscana. E da qui anche gli effetti che si sono visti, appunto, anche al di là di Torino, di dove ci troviamo in questo momento. Hanno condotto una lotta esemplare, perché hanno picchettato da soli giorno e notte il magazzino sotto un caldo terrificante, organizzandosi per poter resistere, diciamo, forse la cosa oggettivamente peggiore, diciamo, era il caldo in questo senso, perdendo giornate di lavoro, trovandosi attaccati ripetutamente dalla polizia. Quindi il questore di Alessandria diciamo dimostra ancora una volta di interpretare fedelmente lo scopo dei decreti sicurezza, che sono diretti in primo luogo contro i lavoratori, contro le lotte dei lavoratori, e in questo lui si distingue, no, come particolarmente attento non a garantire la sicurezza, qualunque cosa voglia dire, delle persone abitanti sul territorio di Tortona, ma garantire la sicurezza delle merci e dei profitti delle aziende che operano su Tortona, anche a scapito dei lavoratori. Questa lotta è una lotta di lavoratori che negli anni, sono iscritti col Sicobas dal 2016, hanno ottenuto tantissimi miglioramenti delle loro condizioni, dei loro salari in tutti questi anni, portando anche a livelli salariali dignitosi nell'ambito di quello che ovviamente sono i salari in Italia, e attraverso questo preposto l'azienda ha provato a rimettere i piedi in testa al lavoratore. Questo è il senso, diciamo, più politico sindacale dei comportamenti aggressivi, discriminatori.
2: Sì, perché nei confronti dei lavoratori. Sempre una questione, diciamo, prettamente personale, esatto. Invece
1: se fosse stata una questione personale l'avrebbero rimosso dopo il primo giorno di sciopero. Ovviamente non è stato così, ci sono voluti ben 8-9 giorni di sciopero, e oggi è avvenuta l'allontanamento del responsabile, quindi una prima

0: a diciamo modificare alcune delle condizioni che di sovraccarico di lavoro, di contratti precari che riguardano direttamente anche loro, e che ha avuto una risonanza perché ovviamente, come dire, tutti noi siamo un po' alle strette con i soldi, andiamo a fare la spesa all'INPS, e quindi diciamo abbiamo potuto vedere gli effetti di questo sciopero in termini concreti, ed è in effetti impressionante vedere gli scaffali di un supermercato vuoti perché i lavoratori non fanno arrivare la merce, e questo dimostra la forza che hanno i lavoratori e le lavoratrici quando si mettono in testa di voler ottenere dei risultati, di voler anche contrastare l'azienda e non solo l'azienda per poter vivere dignitosamente.
1: E tra l'altro tutto questo dà piena conferma alle motivazioni dei vari DL sicurezza, e quali sono appunto i timori di queste persone che legiferano in tale direzione, che appunto è proprio quella di evitare che si riprendano appunto diritti e insomma si cerca di impedire, di combattere contro certi abusi, perché come abbiamo visto queste sono di fatto le uniche pratiche che funzionano poi, esatto, per ottenere le cose. Quindi nel senso non è un caso se ci si accanisce così tanto, perché poi vediamo che si ottengono così. Tra l'altro, a proposito di logistica, c'è stata anche, mi leggo così con il filo comune appunto dei temi legati sia nella logistica che dal vostro sindacato, riguardo a dei lutti avvenuti in BRT.
0: Sì, è morto un lavoratore venerdì scorso, investito dal proprio mezzo, dal proprio camion, rispetto al quale pare, diciamo, dalle prime ricostruzioni non abbia messo bene il freno a mano. Questo, come dire, oltre a essere un fatto molto triste, molti, diciamo, colleghi anche iscritti al Sicobas lo conoscevano, può magari dare adito a qualcuno di dire vabbè, un errore personale che ha prodotto una tragedia. Noi adesso chiaramente bisogna ricostruire la vicenda, ma quello che è sicuro è che conosciamo invece, così come i suoi colleghi conoscono, quelle che sono le condizioni in cui molto spesso gli autisti e i camionisti si trovano a dover lavorare, che sono condizioni di giri, di turni troppo lunghi, di stress, di mezzi diciamo non sempre al massimo, un affaticamento che è molto diffuso tra i camionisti e che sicuramente condiziona anche il loro operare, le loro condizioni anche mentali, e tant'è vero che i suoi colleghi autisti erano abbastanza arrabbiati, diciamo, il primo tipo di sentimento, diciamo, che hanno provato è anche quello della rabbia, perché sono loro che vivono tutti i giorni, diciamo, un certo tipo di condizioni di lavoro.
1: Certo.
0: Per questa ragione si è organizzato lo sciopero lunedì, che è stato importante perché l'abbiamo lanciato noi per lunedì mattina, ed è stato poi seguito da parte delle altre organizzazioni sindacali presenti all'interno del magazzino di Settimo Torinese BRT, tant'è vero che c'è stata un'ottima partecipazione, si è bloccato il magazzino nella mattinata e ha avuto appunto un buon riscontro da parte degli operai, autisti e magazzinieri del magazzino di Bartolini. Nel mondo dei trasporti c'è una frammentazione continua con tantissime società in appalto, anche da Bartolini è così. Ci sono tantissimi fornitori che operano per Bartolini, non si capisce perché non possono essere accorpati sotto un'unica azienda o assunti direttamente
1: faccio una parentesi proprio truce, nel senso si vede anche rispetto a quello che è successo appunto anche adesso all'INPS, come tante altre situazioni, il motivo è perché poi l'azienda possa dire ma sono aziende che sono fuori dal nostro controllo, noi non ne sappiamo nulla.
0: Sì, guarda, alcune aziende arrivano a dire in tribunale, questi sono aneddoti che però indicano la faccia tosta di questi committenti, di non conoscere, quando sono chiamati come responsabili solidali su differenze salariali, di non conoscere

0: questa azienda in appalto, cioè che trasportava merce del committente, che usava, che partiva da magazzini del committente e arrivava a magazzini del committente,
1: certo.
0: Ma non conoscono
1: abusivi,
0: gli avvocati così, dell'azienda, certo. Affermano, fanno affermazioni che sono incredibili, però sono indicativi, diciamo, del livello di impunità e di come dire, sfacciataggine che ovviamente giustamente, diciamo, sentono di poter avere queste grandi società e rispetto alle quali l'unico limite non è il tribunale, non è l'avvocato, ma è l'organizzazione sui luoghi di lavoro, incluso lo sciopero fatto come si deve, fatto con il picchetto, fatto fermando concretamente il flusso di merci. Aggiungo altre due cose.
1: Prego.
0: La prima è questa, che lo sciopero dell'INSS anche ha dato vitalità, diciamo, ha dato un'ulteriore vitalità a un'assemblea che riguarda queste problematiche, riguarda anche le norme anti-sciopero, che non sono solo i decreti sicurezza, ma è anche, i decreti sicurezza sono importanti perché ormai fioccano le multe, sanzioni amministrative per gli scioperi, fioccano, cioè sono, vengono, come dire, dopo quel primo episodio a Tortona, che tra l'altro riguardava uno sciopero ad Arcese dove si chiedeva la stabilizzazione di contratti a tempo determinato, quindi contro la precarietà, hanno iniziato a darli a tutti. Quindi diciamo che sono molto importanti i decreti sicurezza, lo è anche l'estensione della legge 146 sui servizi pubblici essenziali alla logistica.
1: Assolutamente.
0: Una legge che imbriglia già numerose categorie, e su questo c'è stata un'assemblea a Milano il 27 giugno, un'assemblea nazionale che ha visto la partecipazione dei lavoratori del Sicovas, ma anche della CUB, SGB, Orsa Porti, altre organizzazioni sindacali, organizzazioni politiche, perché sappiamo che la logistica non è solo un settore diciamo importante e sotto forte pressione dal punto di vista delle condizioni di lavoro, nonché più combattivo di altri. È anche fondamentale per l'economia di guerra, è stato fondamentale nelle lotte per la Palestina, è stato fondamentale nelle lotte contro l'invio di armi, contro l'economia di guerra. E pertanto la questione dell'imbrigliamento dello sciopero all'interno della logistica non riguarda solo i lavoratori direttamente interessati, riguarda molto di più. Questa assemblea appunto ha dato un mandato contro questa norma, che è contro la legge 146 in generale sui servizi pubblici essenziali, con l'obiettivo di lanciare una campagna in autunno, una campagna per costruire uno sciopero vero, quindi non solo proclamarlo. Questo è un errore che appartiene ai sindacati di base, al Sicovas incluso, quindi non solo proclamare lo sciopero, ma realizzare una campagna in tutti i luoghi di lavoro per costruire lo sciopero, perché il problema dei salari, il problema delle condizioni di lavoro è all'ordine del giorno, tant'è vero che con tutti i tentativi di deviare, diciamo, l'attenzione, ne devono parlare anche su un piano politico, e quindi c'è la necessità che ci sia uno sciopero vero che possa, diciamo, rimettere in discussione i rapporti di forza da questo punto di vista.
2: Io tra l'altro, giustamente, secondo me, appunto, ci sta, come dire, questa lotta poi racchiude, è molto emblematica perché prende tantissimi aspetti, come abbiamo visto appunto da quello che sta succedendo in genere nella logistica. Tra un'immagine che si è vista, che avete diffuso appunto dai vostri canali social di questa lotta, che hanno diffuso i lavoratori stessi, appunto, che come si è detto con estrema con fare proprio veramente eroico, potremmo dire, hanno portato avanti tutto da soli questa mobilitazione. Abbiamo visto delle immagini di camion cercare di rompere i picchetti e almeno a me personalmente, comunque, tutto questo ha fatto ricordare un evento sempre che c'è stato appunto 10 giorni fa, ovvero la commemorazione al compagno Adil Belakdim, che appunto ha proprio perso la vita come sindacalista esattamente in questo ambito, ed è stato assolutamente importante ricordarlo.
0: Certo, sì, è stato nel 2021, lo ricordiamo bene, queste azioni da parte di camionisti esasperati o apprestati anche da parte delle aziende, o che eventualmente nutrono anche sentimenti nei confronti dei lavoratori spesso immigrati dei magazzini, possono ovviamente produrre questo epilogo. In quel caso Adile è stato ammazzato da un camionista che ha cercato di passare attraverso lo sciopero. Per fortuna, nel caso di Tortona dell'INS, l'azione di questo camionista non ha, peraltro isolata, perché per il resto c'è stata anche molta comprensione da parte dei camionisti e degli autisti rispetto allo sciopero, nonché un dialogo tra gli scioperanti e i camionisti, gli autisti, molto, molto buono. Questa azione per fortuna non ha prodotto queste conseguenze. Ci sono state delle contusioni, qualcuno è dovuto andare all'ospedale, per fortuna pare che, diciamo, si trovi in buone condizioni, però certamente questo è anche il frutto non solo delle pressioni aziendali, ma anche di una propaganda continua da parte ovviamente dei media e del governo rispetto, sappiamo, le ultime vampate, no? Rispetto anche agli immigrati, rispetto a chi protesta, no? Che fa dimenticare magari anche a chi si trova bloccato in certe situazioni che anche lui è un lavoratore e che anche lui eventualmente avrebbe interesse a organizzarsi e poter ottenere dei miglioramenti che, come ricordiamo nel caso precedente, per i camionisti sono particolarmente necessari. Certo. Un'ultima cosa, visto che parlavamo prima di salari, domani ci sarà un'altra giornata di azione per i lavoratori fiorentini. Esatto. Meno male, mi sto ricordando tutto quello che spero che devo dire. Ci sarà un'altra giornata di azione per i lavoratori fiorentini alimentari, fabbrica alimentare di Profarello, che sono pagati, i fiorentini, società degli snack, delle gallette, delle creme, eccetera eccetera, che fa pubblicità in prima serata Rai, che ha un fatturato di quasi di 150 milioni di euro, triplicato negli ultimi 10 anni, con una crescita dell'8% sull'anno precedente, un profitto di 5 milioni di euro nell'anno precedente, che però paga i propri operai con il multiservizio, tutti esternalizzati, tutti in appalto help, anche gli operai della produzione.
2: Posso anche testimoniare in prima persona, ho fatto un periodo di prova. E
0: ok.
2: ambiente terrificante, quindi, tra l'altro.
0: Ambiente in cui in questo momento ci sono temperature eccessive, assolutamente.
2: E io ho lavorato d'inverno e c'era il problema delle stufe.
0: C'era il problema del freddo, quindi è una
2: costante. Anche era altri anni, altri stabilimenti, ma i problemi erano gli stessi.
0: Sì, tra l'altro, uno stabilimento nuovo di zecca, un investimento di 50 milioni di euro, mi pare nel 2022, quindi nuovissimo. Sì. Ottima automazione. Ma che ci interessa a noi che lo stabilimento sia nuovo se poi le condizioni dentro sono invece quelle di sofferenza? Domani alle 9 ci si trova davanti all'ispettorato del lavoro in via Arcivescovato per denunciare appunto la questione del contratto, che dovrebbe essere invece il contratto alimentare. Sono 500 euro lordi in più al mese per i lavoratori, quindi una cifra gigantesca, una perdita enorme per gli operai. E la sera, questo lo diciamo anche agli studenti, eventualmente chi studia a Palazzo Nuovo eccetera, alle 18:30 al Borello di Palazzo Nuovo, che è nel sotterraneo, no? In quest'area nuova ormai, vabbè, questo perché noi siamo vecchi, però sì, diciamo non più così nuova, diciamo, della dove ci sono tutti i locali eccetera, sotto c'è il Borello, e anche lì ci sarà l'azione di boicottaggio in cui chiediamo di togliere i prodotti fiorentini dallo scaffale, ovviamente non per sempre, finché Fiorentini non applicherà il contratto alimentari. La CGIL sta facendo, diciamo, noi ci saremmo aspettati, o forse no, però diciamo che a volte ci sorprendiamo anche in negativo, invece di appoggiare la rivendicazione del giusto contratto all'interno, di farla propria, no? Di portarla avanti nella fabbrica, come sarebbe...
2: anche perché non è una rivendicazione particolare, una particolare posizione politica, cioè stiamo parlando di bisogni base. Però.
0: Stiamo parlando del contratto conforme alle mansioni svolte all'interno di quella fabbrica, e noi ci saremmo aspettati magari che ci facesse anche concorrenza nel portare avanti questa rivendicazione. Invece, purtroppo, non la prima volta sicuramente, sta facendo girare la voce dell'azienda, sta dicendo ai lavoratori: attenzione, bisogna accontentarsi, abbiamo proprio sentito le assemblee, bisogna accontentarsi di quello che c'è, non è tanto, però bisogna accontentarsi, perché se noi chiediamo troppo, il problema diventa quello che rischiamo, no? Il
2: nostro posto di lavoro. Poi se ne vanno.
0: Addirittura le azioni di boicottaggio che noi facciamo dal basso, che peraltro non sono neanche state riprese dai media, per fortuna hanno girato un po', no? Sui social, eccetera, e sicuramente sono, diciamo, si sono fatte sentire. Sembrerebbe che rischiano di mettere in crisi un'azienda, no? Che ha fior fior di quattrini da spendere per mettere la pubblicità in prima serata. Veramente argomentazioni ridicole con cui si porta la voce dell'azienda, si cerca di far paura ai lavoratori, e questo ci dispiace molto. Invitiamo anche i lavoratori iscritti alla CGIL, perché se uno segue questa mentalità deve accettare di tutto. Se poi gli affari di Fiorentini in futuro non vanno più così bene, cosa facciamo? Rinunciamo anche a quel po' di aumenti che magari sono stati dati negli ultimi anni? Se torniamo praticamente a salari sotto la soglia di povertà, questo è quello che dobbiamo accettare? A chi non si accontenta, chi invece pensa di aver diritto a un salario giusto, non nel senso di cui ne parla la Meloni, ma un salario adeguato a quello che è il caro vita, a quello che è la vita che abbiamo diritto di poter fare, almeno non dico quello che abbiamo diritto perché ci sarebbe ben altro da cambiare in questa società, ma almeno potersi garantire un minimo di serenità, invitiamo invece a partecipare a questa lotta per avere il contratto alimentari, che è il contratto giusto per una fabbrica alimentare.
2: Assolutamente. Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo di questo grande spaccato che abbiamo fatto sul mondo della logistica piemontese, per lo più, e alla prossima, grazie ancora.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.

siete sempre all'ascolto di Radio Blackout, l'unica radio indipendente nell'etere torinese. Ci potete ascoltare sui 105.250 alla modulazione di frequenza o anche su Digital Audio Broadcasting, la ormai non più nuova tecnologia digitale di trasmissione radio, dalla quale tra l'altro ci potete ascoltare anche in tutta la regione, ve lo ricordo. Magari se perdete il segnale FM potete provare, se avete un'auto relativamente nuova, con questi appunto radio DAB integrate, a cercarci anche lì. E poi su www.radioblackout.org potete ascoltarci in streaming.

105.250, ci siamo, siamo vivi, siamo dietro i microfoni, siamo veri. Ebbene, dopo che col DAB ci siamo allargati a tutta la regione Piemonte, salutiamo tutti quelli che sono in macchina, che ci stanno sentendo dal DAB, ma salutiamo soprattutto chi è in difficoltà in questo momento, tipo domiciliari o gabbione. Saluto speciale per voi da Blackout.

Andiamo a leggere un po' di appuntamenti della settimana. Cominciamo da mercoledì, da domani 1 luglio. Dalle 16 alle 19.30 centro di documentazione Porfido è aperto in via Tarino 12C a Torino.

Sempre mercoledì 1 luglio, largo Maurizio Vitale 113 presso il Manituana, spazio occupato collettivo che conosciamo bene perché c'è stata la festa, quindi assemblea plenaria alle ore 19, assemblea plenaria Food Not Bombs. Ti aspettiamo a Manituana per la nostra plenaria mensile, vieni a conoscerci o continua a seguirci e soprattutto partecipa all'azione del 4 luglio. Giovedì 2 luglio dalle 17 alle 20 il CDL Felix di Asti in via 20 settembre 112 Asti, il centro di documentazione è aperto.

mentre giovedì 2 luglio dalle 20 in poi a Torre Pellice la scuoletta in via Coppieri 48, polemica Record Rails Tour 2026. Con entusiasmo suoneremo dal vivo il nostro album, oltre a una selezione di vecchi brani. Avremo anche il merchandising, quindi venite a godervi la musica e portateci a casa. Tutto questo in via Coppieri 48 a Torre Pellici, giovedì 2 luglio dalle 20 in poi.

Mentre passando venerdì 3 luglio dalle ore 18 la ciclofficina Malabrocca in largo Vitale 113 a Torino è aperta, venite tutti a riparare le vostre bici.

Sempre venerdì 3 luglio dalle 19 al Barocchio Squat, strada del Barocchio 27 a Grugliasco, cena bella vita. Barocchio Squat presenta cena bella vita maledetta vegana. Distruggi ogni gabbia. Il Barocchio Squat presenta una semplice proposta per ribadire l'importanza della responsabilità individuale e collettiva sul tema dell'alimentazione, in specifico quella base vegetale, come mezzo per portare avanti la liberazione animale in un contesto atroce che vede la modificazione degli esseri animali per vari scopi beceri, come il divertimento, l'intrattenimento, secondo la logica di sfruttamento generale di questi ultimi. Quindi siete tutti invitati alla cena bella vita al Barocchio Squat in strada del Barocchio 27 a Grugliasco.

0: E rientriamo in diretta per affrontare l'ultimo argomento di questa sera e andiamo a parlare di ambito della ristorazione e c'è questa vicenda che stiamo seguendo come radio in maniera assolutamente accalorata, fortunatamente, dei lavoratori, due lavoratori del ristorante Meat To in zona appunto Piazza Statuto, nella fattispecie in via Carlo Boucheron. Le condizioni sono quelle che conosciamo, appunto abbiamo tra l'altro parlato in uno speciale che abbiamo fatto proprio alla scorsa festa della radio sui lavoratori della ristorazione e le loro condizioni, le loro vite costantemente precarie e iper sfruttate. E quando si aggiunge la componente anche dell'immigrazione, questo crea, come sappiamo, gli effetti peggiori di sfruttamento. E andiamo proprio ad ascoltare un contributo che è stato preparato dalla nostra redazione con anche interviste appunto ai lavoratori di questo ristorante che hanno organizzato uno sciopero e dei presidi la settimana scorsa e che continueranno appunto anche questo prossimo weekend proprio da venerdì stesso, ma andremo poi a ricordarvi nello specifico l'appuntamento. Buon ascolto.
1: La guerra alla popolazione migrante non si esaurisce alle frontiere, né nel sistema della cosiddetta accoglienza dispiegato per governarne i flussi. Sul mercato del lavoro italiano questa guerra continua come predazione, in cui si articolano il dispositivo giuridico dei documenti e quello economico del lavoro. Se il ricatto dei primi è infatti una delle precondizioni materiali dell'assenza di limite che si dà nelle forme del lavoro, la manodopera migrante viene a ritrovarsi tra l'incudine del diritto e il martello dei padronati. Da interpretarsi qui non soltanto come soggetti privati, ma come attori integrati in quella forma racket in cui convergono Stato, imprese di ogni tipo e organizzazioni criminali. Lavoro ridotto a risorsa da spremere, in quanto la popolazione migrante che lo produce è sempre costretta nella zona liminare all'eccedenza, quindi sempre passibile di essere incarcerata, espulsa e, se necessario, eliminata. Se infatti più generalmente il lavoro vivo e salariato, spoliticizzato dalla stagione neoliberista e privato della potenza negoziale che assumeva nel secolo scorso, innanzitutto sul piano politico, dagli esiti del conflitto di classe, e su quello economico, prima dalle nuove forme di valorizzazione dell'economia finanziaria, poi dell'economia dei dati e delle piattaforme, si è ridotto quindi a disciplinamento sociale e precarietà materiale ed esistenziale, acuendo le forme di cattura del valore ed estendendole oltre i limiti dell'orario e degli spazi lavorativi, quindi del piano giuridico contrattuale. È a maggior ragione sulla manodopera migrante che questo processo assume sulle forme più estreme. In questo senso l'omicidio dei quattro braccianti afghani e pakistani ad Amendolara, tanto per fare un esempio tra i più recenti ed efferati, non è quindi soltanto una trascimazione della violenza statocapitalistica, ma parte integrante di un paradigma di governo che, se da un lato idealmente tende ad azzerare il costo della manodopera cercando di imporre forme di sfruttamento estremo, tollerando e incoraggiando zone di lavoro grigio e sommerso, dall'altro e complementarmente non esita, se necessario, a sfociare nell'omicidio, rivelando una possibilità sempre ammessa dalla violenza ordinaria, nonché il significato più crudele di quella guerra tra poveri che si configura come conflitto orizzontale alla popolazione interna, migrante e non solo. Dall'altro lato, il settore della ristorazione in Italia, storicamente configurantesi come un bacino di accumulazione e sfruttamento sregolato, di cui la dominante è sempre stata, specialmente nella piccola ristorazione, il lavoro nero o grigio, negli ultimi anni vede una progressiva centralità, tanto a livello di narrazione mediatica, col suo ampio ventaglio di mistificazioni, quanto come espressione della tendenza alla terziarizzazione di un'importante fetta di economia trainata dal turismo. Questo settore vede un progressivo aumento dell'inserimento di manodopera straniera, quasi sempre impiegata in condizioni di sfruttamento e invisibilizzazione, cioè quasi sempre relegata negli spazi insalubri e nascosti delle cucine. A ciò si accompagnano contrattualizzazioni ridicole, spesso a chiamata o a tempo determinato e sottoinquadrate, all'interno della più generale cornice di un contratto collettivo nazionale cucito sugli interessi della controparte. Se in linea generale, infatti, i contratti collettivi nazionali sono di per sé l'orizzonte di garanzia degli interessi statali e padronali, e quello della ristorazione ne ha appunto un chiaro esempio, la loro inapplicazione sopperisce al problema accumulativo dell'argine che questi, cioè i contratti, potrebbero eventualmente costituire ai profitti padronali. Le tolleranze istituzionali delle zone grigie o sommerse e delle deroghe ai contratti non si configurano come lacune di controllo, ma come forma di governo del mercato del lavoro, quindi come strumento extra legale di tutela degli interessi privati e non solo. La lotta, insomma, non può esaurirsi nel riconoscimento del contratto o nella garanzia di un orario lavorativo, condizioni che assicurano la normalità dello sfruttamento. Ma certo, allo stato dell'arte, sono un modo per aprire un piano del discorso, uscire dallo stato di invisibilizzazione e sfruttamento estremo, dare forza a chi coraggiosamente alza la testa contro le condizioni in cui vorrebbero costringerlo, mettendo a repentaglio la propria sicurezza economica e non solo. Per questo oggi riportiamo la storia di due ragazzi che, nonostante la precarietà della loro condizione, hanno scelto di entrare in conflitto con il proprio padrone, cioè il ristorante e il titolare del ristorante Meet To in Piazza Statuto a Torino, attraverso gli strumenti del sindacato. Siamo qui con i due ragazzi che hanno deciso di scioperare attraverso la CUB il 26 e il 27 giugno dal ristorante Meet To in Piazza Statuto, per le condizioni di estremo sfruttamento in cui versavano e che emergeranno dalle quattro chiacchiere che faremo con loro, grazie anche all'aiuto di un loro amico che si è prestato per la traduzione. I tre ragazzi, sia insomma i due ragazzi che sciopereranno, sia l'amico che ha tradotto, preferiscono rimanere anonimi, quindi durante questa intervista non sentiremo nomi.

0: Quindi volevo chiedere quale fosse, diciamo, la storia che ha portato qui in Italia e come ha cominciato a lavorare in questo ristorante.
1: Namaskar a tutti, sono arrivato dal Bangladesh qui in Italia tramite Libia perché avevo un problema in Bangladesh e sono vivo in Italia da 1 anno e 1 mese. Prima ero stato in una centro accoglienza, uscito da lì, poi mi sono trasferito qui a Torino e conoscevo un mio cugino che mi ha dato questo lavoro. E in questo ristorante ho lavorato senza contratto circa 2 mesi, novembre e dicembre del 2025, poi il datore di lavoro mi ha fatto un contratto 20 ore, un contratto part time. Ho chiesto al datore di lavoro che lavorare senza contratto e fare più ore del contratto, quindi è irregolare qui in Italia, però il datore di lavoro mi ha risposto che qui c'è altri 11 bangalesi che lavora proprio come il tuo contratto, come loro hanno lo stesso contratto come te, quindi se ti piace potresti lavorare, se no potresti andartene. Poi a un certo punto ho pensato che di questa cosa devo prendere un provvedimento contro il datore di lavoro, quindi ho parlato con il sindacato e stiamo organizzando per fare un sciopero. Io tante volte ho chiesto al mio datore di lavoro che noi ci fate lavorare nelle condizioni di irregolarità, condizioni illegali, quindi noi vogliamo vivere in Italia, se lavoriamo così noi avremo i problemi nei possessi documenti, anche non possiamo mantenere la nostra famiglia, avremo problemi nei tutti i parti. Poi il datore di lavoro ci ha risposto che se volete lavorare, come vi ho detto io, va bene, se no potete andartene, ma dovete lavorare 55 ore o 60 ore come lavorano le altre persone, quindi se vi va bene potete rimanere, se no potete andare. Il datore del lavoro mi ha minacciato se non andate fuori e avrete dei problemi. Quindi dopodiché io e il mio amico abbiamo deciso di parlare con il sindacato, abbiamo parlato con il sindacato, quindi adesso stiamo per fare il sciopero. Il 26 e il 27 faremo il sciopero per avere i nostri diritti e tra l'altro il sindacato ci sta aiutando tanto. E grazie al sindacato, grazie alle persone che ci ha aiutato e noi vogliamo dire ad altre persone che non andate a lavorare nelle condizioni di sfruttamento e grazie a tutti.
0: E ti faccio un altro paio di domande. La prima è che cosa pensano le persone della comunità bengalese che voi conoscete rispetto a questa iniziativa di lotta che avete intrapreso e come la prendono, ecco.
1: Io penso che i bangalesi lo prendono bene, anche io voglio che i bangalesi non lavorano 7 su 7 e finiscono nella condizione come nostra, quindi penso che prendono bene. E nel stesso ristorante ci sono altre persone di altri nazionali, invece il datore di lavoro li hanno fatto un buon contratto, lì lavorano in modo regolare, invece il datore di lavoro ci sta discriminando solo i bangalesi. I datori di lavoro fanno lavorare ai bangalesi tante ore a settimana.
0: Perché secondo voi i bengalesi si trovano in queste condizioni di sfruttamento? Cioè quali sono le cause di questa cosa?
1: Secondo me i bengalesi hanno problemi nella loro famiglia e forse hanno pagato tanti soldi per il viaggio, quindi anche forse non vogliono studiare, quindi stanno finendo nel condizione di sfruttamento. Ma il mio consiglio è che loro imparano la lingua e si integrano qui in Italia.
0: Come ti fa sentire questa iniziativa sindacale, diciamo iniziativa di lotta che state affrontando?
1: Lavoravo 7 su 7, io mi pensavo da solo e lottare contro il datore di lavoro, ma quando mi sono ricaduto dal sindacato adesso non mi sento più solo, io mi sento con le altre persone ed il sindacato mi ha aiutato tanto.

0: Ero a Lampedusa, poi da lì il 27 ci hanno portato qui. Ho iniziato a lavorare qui il 27 febbraio del 2025 in questo ristorante. Prima mi hanno fatto un contratto per 3 mesi, ma quando è finito poi mi hanno rinnovato per altri 6 mesi. Quando sono finiti quelli 6 mesi, poi mi hanno fatto un altro contratto per un anno che finisce il 31 dicembre del 2026. Noi stiamo lavorando lì 7 giorni su 7 giorni e iniziamo a lavorare il 16 del pomeriggio e finiamo alle 12 e 23 della sera. E noi lavoriamo 7 su 7, non ci dà neanche un giorno di permesso, ma per caso, se noi prendiamo un giorno di riposo, un giorno di permesso, lui non ci paga. E dato che sto lavorando 7 su 7, ma in passato ho chiesto al mio datore di lavoro di aumentare o regolizzarmi un po' nel contrattuale, ma noi lavoriamo da 30, no, da 57 a 60 ore settimanali, invece ci hanno fatto un contratto solo 20 ore settimanali. In passato noi abbiamo chiesto tante volte al datore di lavoro di aumentare le ore contrattuali, però il datore di lavoro ci ha risposto che qui nel ristorante il contratto è sempre così. Se vi piace potete rimanere, se no potete andarvene via. E poi dopo di questa cosa abbiamo parlato con Alex, che ci ha detto che se volete fare qualcosa contro il datore di lavoro, come prevede la legge, potete contattarci. Quindi abbiamo parlato con Alex. Poi dopodiché di questa cosa Alex ha parlato con il mio avvocato, poi il datore di lavoro ha regolizzato un po' il mio contratto, come prima lavoravo tante ore in una settimana, ma adesso lavoro solo, faccio le ore contrattuali. E poi che quando abbiamo parlato con il sindacato abbiamo scoperto che in Italia lavorare più di 40 ore è illegale anche senza il contratto, quindi vorremmo lavorare con il sindacato per avere il nostro diritto. Di questa cosa quando io ho parlato con il sindacato ha iniziato a parlare con il mio datore di lavoro chiedendo di regolizzarmi un po' come è previsto la legge, quindi già loro hanno iniziato a lavorare contro il datore di lavoro. E come abbiamo subito, abbiamo fatto più ore fuori del contratto in passato, quindi il sindacato sta lavorando per farci avere il risarcimento del passato e anche noi non vogliamo lavorare più di 40 ore, più 7 giorni su 7.
1: Cioè non 7 giorni su 7?
0: Non 7 giorni su 7, sì, sì. Quindi noi non vogliamo lavorare le ore più di contratto, quindi noi vogliamo lavorare come prevede la legge, come la regola d'Italia, quindi noi chiediamo un contratto 40 ore settimanali e chiediamo di regolarizzarci un pochino perché noi non vogliamo lavorare in condizioni di sfruttamento lavorativo.

0: essendo una persona straniera, una persona del Bangladesh, quindi capisco la situazione dei bangalesi che per venire qui fanno un grande debito anche con la tanta difficoltà, vengono qui, hanno problema economico, hanno degli altri problemi familiari, hanno altri problemi con i politici, quindi non sono sicuro nel loro paese, nel nostro paese, quindi arrivano qui e hanno una grande pressione di pagare il debito di questione economico, quindi devono per forza lavorare. E i datori di lavoro cinesi, i datori di lavoro cinesi capiscono questa situazione e cercano di approfittarsi questa cosa, e quindi prendono a lavorare e danno un contratto 14 ore settimanali, 20 ore settimanali, e li fanno lavorare 40 ore, 50 ore, 60 ore settimanali, e finiscono nello sfruttamento lavorativo, e poi non hanno il tempo di frequentare la scuola, non hanno tempo di girare con i loro amici e integrarsi qui in Italia. Quindi se noi lottiamo tutti insieme contro questo, pensiamo di avere un grande successo, anche è una buona cosa per la nostra società.
1: Ti posso chiedere solo con chi vengono contratti di solito questi debiti? Cioè, sono debiti che vengono fatti con le banche o sono debiti tra privati?
0: Ma questi debiti vengono fatti con la banca, con i parenti, con i usurai, proprio con gli interessi proprio.
1: Certo.
0: Che fanno un debito, poi quello debito si aumenta con il tempo, perché è stato preso con l'interesse.
1: Certo, sì. Va bene.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, sono qui per raccontare la storia di noi lavoratori bengalesi nel ristorante Miato di Torino. Per mesi abbiamo subito uno sfruttamento inaccettabile, abbiamo lavorato 7 giorni su 7 senza mai un giorno di riposo, facendo più di 55 ore alla settimana. Da lunedì al venerdì lavoravamo dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte, e nel weekend facevamo il doppio turno, pranzo e cena. E quale era la nostra paga? Solo 4 euro all'ora, una miseria che calpesta la dignità umana e contratti nazionali. Quando abbiamo chiesto i nostri diritti e ci siamo iscritti al sindacato CUB, la risposta della direzione è stata il licenziamento e le minacce. Ma noi non abbiamo avuto paura, grazie al sindacato siamo stati integrati e oggi la nostra lotta sta già portando i primi risultati. Non lavoriamo più 7 giorni su 7, ma la battaglia non è finita. Chiediamo un contratto full time regolare, il pagamento di tutti gli straordinari arretrati e rispetto per chi lavora. Per questo il 26 e 27 giugno dalle ore 18 faremo un grande sciopero davanti al ristorante in via Carolo Buocherno 18. Invitiamo tutti i cittadini italiani e la comunità bengalese a venire a sostenerci. Ricordate, non siamo carne dal lavoro, la solidarietà è la nostra forza. Grazie a tutti.

Radio Blackout è una radio a cui piace comunicare con i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e infatti qui al 346-673-263 ci arrivano una serie di filmati, foto di qualche fiume, porte di posti piene di adesivi, uomini e roccia, e noi ringraziamo per questo contributo un po' enigmatico, ma ringraziamo comunque.

Intanto continuiamo la lettura degli appuntamenti della settimana in Torino e dintorni dall'agenda condivisa gancio.cst.org. Noi siamo alle battute finali della nostra trasmissione, ma ci allungheremo perché Riot on Sunset Strip non andrà in onda, tantomeno Music to Play in the Dark. Però appunto ci allungheremo per tenervi un po' di compagnia e leggere assieme un po' di appuntamenti di questa settimana. E infatti eravamo rimasti al sabato 4 luglio, questo sabato dalle ore 15 alle ore 19, azione Food Not Bombs. L'appuntamento è a Manituana, spazio occupato in largo Maurizio.

Spazio Vitale 113. Ci troviamo direttamente a Manituana per conoscerci e cucinare insieme. Per le 19:30 circa si parte per la distribuzione sotto il Duomo. Scrivici su Instagram o Facebook per maggiori informazioni, ti aspettiamo. E se i lenzuoli o coperte leggere da donare fanno sempre comodo.

Continuiamo con la rassegna della settimana, arriviamo quindi, anzi rimaniamo a sabato 4 luglio dalle 16 alle 19.30. Il centro di documentazione Porfido è aperto in via Tarino 12C a Torino.

Sempre sabato 4 luglio a partire dalle ore 18, tanto suona sempre il Barrio, il Festival dell'Aurora Vanchiglia Transfemminista. Il 4 luglio a Manituana torna il Festival dell'Aurora Vanchiglia Transfemminista. Ci tolgono spazi e spazio, ci tolgono alberi e panchine, ci vogliono zitta e sol, ma non hanno ancora capito una cosa, tanto suona sempre il Barrio. Programma della serata, aperture, banchette, libri, illustrazioni, artigianato, abbigliamento e tanto altro. Dalle 19 dibattito con Alessia Tuselli e le realtà di quartiere e dello sport popolare. Dalle 19 sempre cena vegana e slow fries. Dalle 21 alle 2 DJ set con DJ Franco, Nina B, Diatomia e Mickey Rowe. Celebriamo la bellezza di quartieri che non si arrendono alle logiche di svuotamento culturale e festeggiamo il calcio popolare come forma di esistenza, incontro e resistenza. Vi aspettiamo dalle 18 per una serata di musica, socialità, ottimo cibo vegano, birrette, cocktail freschi e analcolici, insieme a un momento di confronto per raccontare le nostre realtà e imparare dalle esperienze altrui. Tutto questo sabato a Manituana dalle 18 alle 2.

Letture condivise, domenica 5 luglio dalle 14.30 alle 20, Casa Cassiopea, Magnano, Biella, via Campi 20, ciclo di letture condivise a tema tecnologia, a Casa Cassiopea, via Campi 20, a Mognano, da domenica 22.03 in poi, dalle 14 a dopo cena.

sempre domenica 5 luglio, il consueto appuntamento della pizza Bella Vita al Barocchio Squat. Ogni domenica alle ore 30, ma l'apertura ce la dicono alle 19. Vieni a farti la pizza. L'impasto c'è, il forno c'è, il resto portalo te. Al Barocchio Scotto, cucina aperta dalle 19, porta il meglio che hai. Strada del Barocchio 27, Grugliasco.

0: Con l'inconfondibile voce di Milva noi andiamo a salutarvi per questa splendida serata calorosa. Diciamo, l'unico raffrescamento qui in studio è il ventilatore, che è molto acceso, no Andrea?
1: Sì, no, stavo dicendo timido ventilatore, ma invece no.
0: In realtà è un turbo ventilatore, ma il problema è l'umidità che non se ne va.
1: È un casino, ragazzi.
0: È un casino, casino. Comunque 21:34, 4 minuti oltre il confine della fine della trasmissione. Come al solito ci siamo allargati, ma questa sera vi regaliamo la bobina per altre due trasmissioni successive e poi insomma tornerà alla diretta verso mezzanotte.
1: Poi a mezzanotte suoneranno le campane del Blecchino per accompagnarvi nell'oscurità, appunto nelle tenebre.
0: I nostri podcast passati sono di sicuro presenti già sul nostro sito www.radioblackout.org insieme a
1: accompagnati. Tranne l'ultimo.
0: Sì, l'ultimo è stato prodotto stamattina.
1: Non è ancora finito l'ultimo.
0: Ops, non pervenuto.
1: Scusate.
0: Comunque sono tutti là insieme a vicini vicini agli altri podcast e le altre trasmissioni di Blackout. Più del 90% di noi insomma si impegna anche a fare articoli, trasmissioni come quello che abbiamo trasmesso oggi. Abbiamo volentieri ospitato in studio questa registrazione di questi due sventurati insomma che lavorano in pieno centro, alla fine in un ristorante cinese abbastanza prezzolato a quanto pare. Quindi il caldo fa delirare,
1: questo è un dato di fatto.
0: Dato di fatto, dai.
1: Noi appunto, prima di squagliare totalmente i nostri cervelli qua dentro in questa bollente regia, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Come dicevamo, non ci sarà né Riot on Sunset Strip né Music to Play in the Dark, Blecchino da mezzanotte, poi inizia l'informazione di Blackout dalle 9 domattina. Prima ci sarà domani è mercoledì? Sì, prima sì. Ci sarà qualche black hole di sicuro e niente. Godetevi a piene orecchie questa radio.
0: Godetevi la scena. Buonasera.
1: Ciao.

Rieccoci qua, salve, non siamo andati via, in realtà siamo rimasti qui in regia giusto in tempo per leggere le ultime comunicazioni arrivate alla nostra nostri fantastici e segretissimi canali interni di comunicazione, che ci avvertono che anche Blecchino dà forfè questa sera, quindi bobina a gogo. Invece ora state ancora ascoltando gli ultimi due brani della playlist che avevo confezionato per voi, con questo brano dei Daedalus, con la doppia N, poi ci ascolteremo CT6 e poi sarà veramente bobina per un bel po'. Buona serata.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
8: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
7: Laboratori.
8: Performance.
7: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
8: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri, dirette,
3: laboratori,
2: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.